0: Ciao bambini, va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so, sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno bambini, bentrovati. Voglio fare uno scherzetto a Lorenzo. Sta arrivando.
2: Buongiorno DJ. Ciao. Buongiorno bambini, come state? Tutto bene? DJ, cosa mi racconti di bello oggi?
0: Ti racconto che oggi è il mio compleanno.
2: Oh, buon compleanno, DJ.
0: Grazie, non te lo sapevo.
2: Nessuno mi ha detto nulla. Auguri.
0: Grazie, non dovevi, grazie.
2: Ma vieni qui, amico mio, fatti dare un bel bacio.
0: Lorenzo, piano, mi stritoli, aia.
2: Aspetta che ti tiro le orecchie.
0: Aio.
2: Uno,
0: due,
2: tre, quattro,
0: Lorenzo,
2: cinque,
0: mi fai diventare le orecchie tutte rosse, più di quanto non siano già arancioni.
2: Dobbiamo
0: dai.
2: Festeggiare, oggi è un giorno speciale.
0: Sì, questo è vero, ci vorrebbe un bel regalino.
2: Sì, hai ragione. Avresti dovuto dirmelo, però una canzone posso dedicartela.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Aspetta, so questa.
2: Dimmi.
0: Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri
2: no.
0: DJ, tanti
2: no,
0: auguri a
2: aspetta,
0: me.
2: Aspetta, no.
0: Non questa?
2: Una canzone apposta per te.
0: Davvero?
1: Tanti auguri DJ.
0: Sì.
1: Questo è il giorno del tuo compleanno.
0: Sì, è vero.
1: Tanti auguri DJ.
0: Sono io.
1: Questo è il giorno più bello dell'anno.
0: Carino, sì, sì.
1: Tanti auguri DJ.
0: Sì, vabbè, sono
1: si
0: io.
1: Nasce una volta soltanto.
0: Chi lo sa.
1: Tanti auguri, tanti auguri,
0: sì.
1: Tanti auguri DJ.
0: Ma è bellissima, Lorenzo, questa canzone. Cioè, l'hai scritta tu per me adesso, in questo momento?
2: Diciamo, no. Ad essere sincero, l'avevo già scritta un po' di tempo fa. Però oggi la dedico a te.
0: Vabbè.
2: E a tutti i bambini che compiono gli anni oggi.
3: 365 giorni ci sono nell'anno, per ogni giorno c'è un compleanno, per ogni bambino è un giorno speciale, si faccia avanti chi vuol festeggiare. Tanti auguri a me, oggi è il giorno del mio compleanno,

0: Bella davvero. E poi hai ragione, sai.
1: Ha ragione di cosa?
0: Mi sa che è vero che si nasce una volta soltanto. Devo indagare, però...
1: Eh sì, DJ, per questo dobbiamo essere contenti e vivere con gioia ogni giorno.
0: Sì, però sai che una canzone è un regalo proprio bello?
1: Hai ragione, anche la mia mamma ha detto la stessa cosa.
0: Cioè anche lei, anche a lei tu hai cantato una canzone per il suo compleanno.
1: Allora, a dire il vero è accaduto che mi fossi completamente dimenticato del giorno della sua festa.
0: Ecco, cioè, ma questo è imperdonabile, che figuraccia. Un figlio si dimentica.
1: È vero, però poi quando mi sono ricordato avrei davvero voluto comprare un bel mazzo di fiori.
0: Vabbè.
1: Ma era troppo tardi, i negozi erano tutti chiusi, allora...
0: E allora le hai scritto una canzone?
1: Proprio così.
0: E come si intitola?
1: La prima parola.
0: La prima parola? Perché?
1: Perché mamma è quasi sempre la prima parola che impariamo a pronunciare.
0: Veramente io ho detto batteria 9 volte più cavetto elettrico e non mi ricordo che cos'altro.
1: Simpatico.
0: Sai che non ci avevo mai pensato, eh? E poi che cosa hai scritto?
1: Beh, te la faccio ascoltare, aspetta.
0: Sì.

0: Ma è davvero molto dolce questa canzone. Posso immaginare soltanto quanto sia piaciuta alla tua mamma.
1: Moltissimo, DJ. Sì. E mi ha detto: Lorenzo, non potevi farmi un regalo più bello di questo.
0: Sì, si aspettava anche una batteria da 12, completa di... Vabbè, questo è un altro disco, magari a Natale. E aveva proprio ragione, però sai. Però ora devi scriverne una anche per il tuo papà. Altrimenti sì, dispiace, una per tuo nonno, per tua nonna, per tuo
1: certo,
0: zio, cugini,
1: le ho scritte,
0: parenti,
1: le ho scritte,
0: primo, secondo, terzo grado.
1: Le ho scritte, DJ, però ora non c'è più tempo. Ve la faccio ascoltare la prossima volta.
0: No, dai, faccela ascoltare adesso, andiamo.
1: No, dai, oggi è il tuo compleanno e allora ci vuole una bella canzone. Tanti auguri, DJ.
0: Sì, sono io.
1: Questo è il giorno del tuo compleanno.
0: Sì, è vero.
1: Tanti auguri, DJ.
0: Grazie.
1: Questo è il giorno più bello dell'anno.
0: Carino, sì, sì.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, vi propongo un albo illustrato senza parole di Bernadette Gervais, pubblicato dall'Ippocampo. Un anno, questo è il titolo del nostro libro di oggi, è un albo alto e stretto, ha un formato strano che permette però a questo libro, non appena lo apriamo, di trasformarsi in qualcos'altro, in una finestra a due ante. Una finestra attraverso la quale possiamo osservare il mondo e assistere allo scorrere del tempo e delle stagioni. Abbiamo detto che le parole non ci sono in questo libro, bisogna solo guardare attraverso questa finestra e anche osservare quello che compare sul davanzale di questa finestra. Grazie alla copertina, dove vediamo una torta con tre candeline, possiamo anche immaginare qualcos'altro. Possiamo immaginare che dentro questa casa, dentro la casa di questa finestra, abitino degli adulti a cui piace cucinare, perché oltre alla torta vedremo tante altre cose succulente, e un bambino piccolo, un bambino di 3 anni, che è anche un giovane lettore, probabilmente, visto che fin dalla prima pagina troviamo aperti sul davanzale tantissimi libri, libri bellissimi, a partire da un libro cartonato che si intitola Prendi e scopri, che vi consiglio di andare a cercare. Nel mondo di fronte alla casa succedono molte cose, compaiono ogni tanto nuovi elementi, cambiano i fiori sul davanzale, mutano le forme delle nuvole. E naturalmente, alla fine del libro, cambia anche il numero di candeline sulla torta. Non più 3,

0: 4, perché questo libro, come si può intuire dal titolo, attraversa 12 mesi. Un anno di Bernadette Gervais è un albo senza parole pubblicato da L'Ippocampo. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Ma questo è il buongiorno di Radio Kids, ma veramente, ma abbiamo cominciato
1: 7:30 è lunedì, e ci siamo anche di lunedì.
0: A lunedì. A One The Sense.
1: Ci siamo sempre. Lunedì. È lunedì 28 settembre.
0: Ma di già.
1: Lunedì.
0: Cioè, mancano due giorni
1: alla settembre sta finendo.
0: No, e l'estate se n'è andata.
1: Beh, però devo dire che
0: è entrato già l'autunno.
1: È entrato l'autunno, però una certa ora arriva quel calduccio che fa pensare che ancora siamo verso l'estate.
0: Andiamo al mare? Andiamo tutti al mare?
1: Magari.
0: Un'estate al mare. Vabbè, no, niente, comunque oggi è 28.
1: È 28
0: di settembre.
1: E noi siamo
0: questo
1: qui.
0: Questo mese sta per finire, sta per arrivare ottobre. La scuola è cominciata, noi abbiamo cominciato il buongiorno di Radio Kids. E qui l'allegra con Biriccola c'è. La facciamo l'appello? Ci
1: Vai,
0: siete?
1: Ci siete
0: tutti?
1: Anche oggi che è lunedì. Buongiorno al 333-6690-818 è il nostro numero, il numero per darci la carica, lo sprint, l'energia anche di lunedì. Ebbene sì, ma partiamo
0: dallo
1: sprintone.
0: C'è una sola cosa che dà lo sprint, che dà la carica e che ci fa capire che la giornata è cominciata, e questa è la nostra sigla!

0: quiz, radio quiz. Facciamo un quiz, dobbiamo fare radio quiz. Scusa, Radio Kids, che se non ha un quiz e non va bene, quindi certo. Radio quiz.
1: Radio quiz, radio bene. Quiz. Adesso senti. Inventeremo dei quiz, intanto si è partiti.
0: Si parte col messaggio, sì, questo è un saluto dalla nostra amica Eleonora da Ravenna.
1: Eccola la nostra Eleonora, ciao Ele, buongiorno, che
0: ma
1: piacere
0: attenzione
1: trovarti.
0: Attenzione perché ha fatto una cosa bellissima, direi che
1: sempre.
0: È tutto okay. Voi? Noi tutto
1: splendida.
0: Ok al momento.
1: Allora, devo dire tutto ok e come sai Eleonora, trovarti, insomma stare qui per me è subito festa, sempre.
0: Ieri a Bagnacavallo ho cantato con un chitarrista le canzoni di Venditti. Sono felice tutto attaccato.
1: E ti credo.
0: Ciao
1: bello.
0: Ragazzi, siete unici.
1: Grande Eleonora, ma che gioia trovarti. Ciao Ele, ciao Ravenna.
0: Ciao Ravenna, ciao Eleonora. Allora, alle 7:33, oggi è lunedì, perché... Perché lunedì si chiama lunedì? Perché viene dalla luna. Io vengo dalla luna.
1: Io vengo dalla luna.
0: Cantava il grande Caparezza, che ho incontrato a un certo punto un giorno a Bologna, quest'estate. Passa uno dietro e fa: ma quello che è? Ma questi capelli così giganteschi. Era Caparezza che camminava per Piazza Maggiore di su a Bologna. E vabbè, comunque vuol dire più o meno giorno della luna.
1: Eh sì, certo.
0: Attenzione, certo. Anche perché poi il 26 c'è stata la Harvest Moon.
1: Esatto, questa luna del raccolto, questa luna meravigliosa. E posso dire
0: luminosissima.
1: Allora, non so se vi è capitato, ma provate questa è la luna, chiaramente abbiamo che anche la luna noi. Scusami, ogni cosa sarà magica da queste parti perché c'è anche la luna.
2: Sono la luna. Sì, sì. Buongiorno ragazze.
1: Rallenti, perché la luna parla un po' rallenti, forse.
0: La luna fa quel senso un po' di di relax, di rallentatore.
1: Sì,
0: ma poi
1: un po' inquietante, però così, perché un po' sempre da Fenner, sempre.
0: Certo.
1: È sempre tra noi, c'è sempre tra noi. Però non so se vi siete accorti questa mattina, se siete per caso già usciti, oppure affacciatevi al balcone, perché c'è una luna incredibile, tonda, piena, pienissima. C'è anche il sole, per cui è uno spettacolo meraviglioso. Quindi se vi capita, date uno sguardo, tutti col naso all'insù, cercatela, perché c'era ancora. E secondo me così piena, luminosissima, sì. Che non è che se ne va in una pochissimo, quindi la trovate ancora adesso.
0: Un sacco di tempo.
1: Quindi adesso la trovate,
0: senti,
1: fateci
0: io,
1: caso.
0: Io mi sono messo il naso all'insù, perché vedo soltanto il soffitto?
1: Ma perché?
0: Forse perché siamo all'interno.
1: Ma sconfina, verso l'infinito. Apri la finestra che la troviamo sicuro.
0: Questa
1: la luna.
0: Questa stanza non ha più pareti.
1: Ma luna
0: ma
1: è piena.
0: Alberi.
1: Devo dire che sono stata molto tentata di continuare a seguire la luna questa mattina. Ho detto, ma io quasi.
0: Ma c'è, guarda, c'eri quasi riuscita perché sei arrivata 12 secondi prima dell'inizio.
1: Quasi. L'importante è arrivare. E comunque, infatti, io mi chiedevo, no? A proposito di quiz, ma la luna è pienissima. In questi giorni la luna è piena. Ma cioè, quando non è così piena, no? Tutta l'altra parte.
0: Sì.
1: Ma che fa?
0: È vuota. Una parte piena, una parte vuota. Scusa,
1: ma che fa secondo voi?
0: Si nasconde, gioca a nascondino.
1: Gioca a nascondino. Secondo me tu un po' di idee ce le hai, eh?
0: Io c'ho varie...
1: Cosa faccia la luna?
0: Non le posso
1: Cosa farà? L'altra parte della luna, scusami.
0: L'altra faccia della luna.
1: Esatto.
0: Ecco. Quella che teoricamente noi non vediamo dalla Terra, perché noi vediamo soltanto una parte. E con l'ultima missione spaziale che c'è stata, sono andati a vedere là dietro gli astronauti, sono passati dietro la luna e sono andati a vedere che cosa
1: che
0: c'era,
1: cosa
0: se c'è qualche cosa di particolare, qualcosa di nuovo.
1: E allora?
0: Ma non ce l'hanno detto.
1: E allora ditecelo voi, grandi astronauti del buongiorno di Radio Kids, astronauti.
0: Per un giorno.
1: Fatemi sentire. 333
0: 66
1: 90.
0: Scusa.
1: No, per favore.
0: Perché stavo partendo
1: Niente.
2: Partiamo verso la...
1: E niente, è il Darth Vader, capito? Arriva al buongiorno di Radio Kids. E quindi allora partiamo insieme. Naturalmente risposte strambette, pazzarelle, mattarelle giocose. Inventatevi che cosa fa l'altra parte della luna quando non è così piena come la vediamo in questi giorni.
0: Nel frattempo posso leggere dei messaggi che sono arrivati?
1: Vai!
0: Allora, ciao, sono Mattia da Villa Guardia.
1: Ciao,
0: sto
1: Mattia.
0: Andando a scuola e vorrei visitare anche la penisola coreana. Laggiù. certo. La luna no, caro Mattia da Villa Guaria, potete mettermi la canzone Topo con gli occhiali? Sì, sì, è in programmazione, non ti preoccupare, ce l'abbiamo pronta.
1: È in programmazione il Topo con gli occhiali, è in programmazione al Binario Kids.
0: Buongiorno, buongiorno e tanti cuori.
1: Aspetta. Grazie.
0: Ben trovati, buongiorno. Io forse ho capito chi sono questi due fanciulli.
1: Chi sono?
0: Ma perché non si firmano, ma buongiorno, buongiorno, secondo me sono loro.
1: Buongiorno, buongiorno, Giancarlo e Stefano.
0: Non chiamare Giancarlo, Giancarlo, perché
1: Gianchi.
0: No, perché no, Gianpier, chiamalo Gianfranco, ma non Giancarlo, non è un nome che ama.
1: Gianchi però gli piace. Gianchi,
0: okay, va bene. Buongiorno papà Marco e Arianna, un saluto da Mattia da Porto Gruaro.
1: Buongiorno.
0: Buongiornissimo, mette la canzone Il pompiere, paura, nonne.
1: Arriva.
0: Ciao.
1: Sammy il pompiere, no? Arriva.
0: Allora, pronta? Guarda, scusate che qui abbiamo un sacco di cose da fare questa mattina. Di lunedì si comincia.
1: Perché arriva, in men che non si dica.
0: Sei pronta?
1: Nel frattempo vorrei dire a Gianchi grazie, perché questa mattina c'è stato una roba da supereroi.
0: Ha tirato un caffè,
1: aiuto. No, molto, molto di più.
0: Allora, sei pronta? Dobbiamo fare gli auguri di compleanno ad un'amica che si chiama.
1: Non avete idea di quello che
0: leggere,
1: sta facendo.
0: Ti faccio leggere. Tanto non legge.
1: Yes. Oh, vai.
0: Pronta?
1: Yes,
0: ci sei?
1: Yes.
0: Ok.
1: Oggi sono international.
0: Attenzione, s'il vous plaît. Ah, detto.

0: finali unici al mondo, solo noi ce li abbiamo.
1: Zan, evviva compleanno Giulia.
0: Ciao Giulia, Giulia, che gioia festeggiare con te i tuoi 5 meravigliosi anni. 7:39 e questo è il ritmo
1: lo
0: del mattino.
1: Ma sai quanti anni ho compiuto io quest'anno?
0: Quanti?
1: 6.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 31, 42.
1: Viva Radio Kids, aspetta, viva Radio Kids. Buongiorno Arianna e papà Marco, sono Enea.
0: Enea, ciao.
1: Ho comprato il legno per costruire una casetta per gli uccellini per l'inverno, con la mia mamma, che è bravissima a fare bricolage.
0: Che meraviglia.
1: E con il mio papà voglio costruire l'albergo per gli insetti.
0: No.
1: Ma che mi avrei... Viva Radio Kids, viva Enea, viva l'albergo per gli insetti. Ma che bello.
0: E viva la casetta, per,
1: la
0: gli
1: casetta per gli uccellini.
0: Ma che pensiero gentile è questo di costruire una casetta per gli uccellini. Stupendo.
1: Al calduccio con la casettina di legno. Brava Enea,
0: bellissima questa cosa.
1: Ciao.
0: Bello.
1: Da Nicole Marie da Costa Bissara. Ieri, bellissima giornata, sono stato a vedere la transumanza di centinaia di mucche. Bella la transumanza. È un'esperienza molto bella.
0: È tempo
1: bella.
0: Di migrare.
1: È tempo di
0: detto
1: tornare.
0: Il poeta.
1: Bisogna tornare giù. Bello. È un'esperienza da fare la transumanza, prima o poi assolutamente sì. Allora, ci ringrazia la nostra amica Giulia, di 5 anni da Trieste, sta scrivendo. Aspettiamo
0: intanto
1: Giulia, mettiamo la canzone.
0: Ricordati e esprimere un desiderio, prima delle candeline. Che facciamo? Vogliamo
1: partire? Ma intanto cominciamo alla grande.
0: Dai.
1: L'hanno fatta conoscere l'altro giorno questa canzone.
0: E ci piace tantissimo. Vai. Così
1: vai,
0: per
1: pronti?
0: Un compleanno perfetto ci vuole della musica super coinvolgente.
1: Allora,
0: vai,
1: sai che
0: Giulia?
1: Ti dico?
0: Vai.
1: I'm a gummy bear.
0: Vai.

0: si canta da queste parti alle 7:43.
1: Ma che bello, hai sentito con quanta energia abbiamo cominciato questa settimana? Dai ragazzi, non vedo l'ora.
0: Noi il lunedì lo viviamo così.
1: È come dei pazzi. Allora, la nostra amica Giulia, che oggi appunto compie 5 anni, ci scrive: vi ascoltiamo tutte le mattine e balliamo con la sigla di Radio Kids. E poi manda un messaggio carinissimo, dolcissimo, che in cui ci dice grazie. Grazie a te Giulia, buon compleanno.
0: Bello festeggiare il compleanno con te. 333-6690-818, questo è il numero del buongiorno e del mattino. E questa mattina ci stiamo chiedendo, no? Perché c'è una luna piena stupenda, anzi affacciatevi, guardate, cercatela, perché fa vedere una foto.
1: Ci hanno mandato la foto,
0: ciao,
1: meravigliosa.
0: Ma è stupenda, guarda, questo è come bello. Si vede dalla macchina, ci state dicendo.
1: Allora.
0: Ma è una cosa incredibile, ragazzi. Cioè, io sono incantata. Anch'io ho fatto foto questa mattina, non smettevo di farle.
1: Ma guarda quant'è perfetta.
0: Sì, è così, è stupenda.
1: Poi con questa luce, perché viene fotografata, si fotografa meglio la luna, certo, quando c'è un po' più di luce.
0: Sì,
1: viene
0: perché
1: più
0: la
1: perfetta.
0: Notte è difficile bella, prenderla. Bella, bella. Come la prendi la luna? Chi la chiappa? Guarda.
1: Questo è il nostro amico Matteo.
0: Eccolo, ciao, il nostro Matteo.
1: Bella, brava. Brava Arianna, hai
0: fatto
1: visto? Foto,
0: cos'è la mia foto,
1: ecco
0: Matteo?
1: Per fare la foto,
0: la luna, certo.
1: Ecco,
0: come
1: là,
0: faceva a resistere?
1: Allora, io quando sono arrivato qui, ti dico solo che era ancora...
0: Non c'era niente, la luna c'era.
1: No, la luna c'era, ma era nascosta da qualche parte. Questa è la luna, come si vede dalla macchina mentre
0: stupenda.
1: Stiamo andando a scuola. Ciao Matteo.
0: Matteo,
1: che
0: è stupenda, guarda,
1: bravo,
0: anch'io
1: bravo,
0: sono
1: bravo.
0: Incantata. E fateci caso, guardatela un po'. Matteo, scusa, ma visto che è così piena, no? Ma secondo te... Quando non è piena, ma tutta l'altra parte, ma che fa?
1: È vuota. C'è
0: ma
1: una
0: ancora?
1: Parte piena, l'altra
0: ma
1: di, vuota.
0: Per favore, me lo potete dire voi, astronauti, ecco. Astronomi,
1: sì.
0: lunatici di Radio 2. Fatevi sentire al 333-6690-818, naturalmente solo cose inventate per raccontarci in modo strambetto, giocoso e fantasioso. Ma che fa l'altra parte della luna?
1: Ma ce l'abbiamo la canzone della Luna Bussò? Quella chissà
0: ora
1: se
0: la
1: c'è.
0: Cerchiamo.
1: Vabbè, la cerchiamo. Comunque ciao Radio Kids, oggi è un bellissimo lunedì, Carlo da Verona, vedi che bello cominciare,
0: sì,
1: così con
0: bellissimo.
1: Tanta positività,
0: sì,
1: con tanta
0: sì.
1: Allegria, con tanta gioia,
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: È un bellissimo, si sa il perché, no, però è un bellissimo lunedì, si ricomincia la settimana, ma è bello, bravi,
0: sono
1: bisogna
0: d'accordo.
1: Affrontarla così,
0: è un bellissimo
1: l'inizio.
0: Lunedì,
1: oh,
0: che cosa di luna, lunedì, questa luna che ci accompagna,
1: il giorno della luna.
0: Signora luna che mi accompagni per tutto il mondo, volevo seguirla come capossella.
1: Buongiorno, sono libero da Terni, ho 8 anni e vi seguo.
0: Eccolo,
1: da 2
0: libero, sì, ciao.
1: Ma
0: libero,
1: non c'è la luna, è la luna Bussò, no, non ce l'abbiamo
0: senza la E, vediamo.
1: Però, no, la luna Bussò non c'è, stiamo cercando la luna, luna. Metti un po' solo luna, quella
0: stiamo cercando
1: di...
0: la luna.
1: Luna ti ho vista luna rossa, no, niente, vabbè,
0: luna rossa, ma parlate libero, con
1: libero
0: questo
1: da
0: nome
1: Terni.
0: Stupendo, grazie che
1: anni.
0: Ci segui
1: da 8 anni e ci segue da due anni.
0: Che gioia.
1: Saluto Enea che sento alla radio dall'anno scorso.
0: È
1: vado
0: vero,
1: a scuola, ciao. Che bello
0: Enea, c'è un saluto per
1: ciao,
0: te da libero.
1: Ciao
0: libero.
1: Belli questi saluti tra tutta l'allegra combriccola. Vi scambiatevi saluti. Salutate chi volete voi. Ecco, facciamo un buongiorno, faremo una giornata di saluti. Ciao, buongiorno Arianna e papà
0: ciao.
1: Marco. Questo weekend abbiamo festeggiato il mio compleanno con gli amici e con la famiglia. Abbiamo provato a fare un pigiama party, ma si è interrotto perché un mio amico ha provato a chiudermi il braccio nella porta del bagno.
0: Che dolore.
1: Dopo l'incidente tutti sono andati a casa. Ma perché ha provato questa esperienza cosmica? Non è proprio bellissima. Per fortuna tutto bene e la mattina non avevo più male. Ok, l'importante è quello.
0: Vabbè, dai, meno
1: buona
0: male,
1: settimana
0: meno male.
1: E tanti
0: grazie,
1: caffè.
0: Grazie.
1: Sebastiano, 9 anni da Bologna.
0: Ciao Sebastiano.
1: Bravo, l'importante è che il braccio sia tutto a posto e che non sia successo nulla di particolare. Ottimo. Buongiornissimo, secondo me la luna, che non si vede, è sempre in vacanza e va in giro per tutto il mondo. Quando finisce il giro poi ricomincia.
0: Ma che meraviglia.
1: Olivia da Robbio.
0: Ma grazie Olivia.
1: Bellissima questa cosa.
0: La luna è sempre in vacanza, perché oggi ci stiamo chiedendo, no, ma oggi c'è una luna piena incredibile, in questi giorni c'è una luna piena e adesso, anzi, affacciatevi, cercatela perché è stupenda anche a quest'ora, ma quando non è così piena, ma l'altra parte che fa? Se ne va in vacanza, ci ha detto Olivia.
1: In vacanza.
0: Grande,
1: per me
0: Olivia.
1: Gioca a nascondino perché si nasconde, appunto.
0: Esatto,
1: per me
0: gioca
1: a nascondino,
0: va in vacanza.
1: Lo sai che fa?
0: Cosa fa?
1: C'è un'altra editoria. Ho un'altra teoria. Sai che fa la luna quando non si vede?
0: Cosa
1: si
0: fa?
1: Nasconde perché mangia tutte le caramelle.
0: Si va a mangiare tutte
1: le caramelle, tutti i cioccolatini.
0: Non è così bislacca, perché io la luna ce la vedo golosona,
1: ecco,
0: vero? Un po' golosona, sto lì a mangiare.
1: Ecco perché sorride, poi c'è sempre la facciatina che
0: felice,
1: sorride,
0: perché è felice. Bellissima.
1: Allora, la teoria reale, completa, è questa. A un certo punto noi vediamo che la luna è piccolina, no? A volte
0: uno
1: spicchiettino piccolo, perché è un po' nascosta. E mentre praticamente è un po' nascosta, lei mangia caramelle,
0: e diventa sempre più rotonda. Bellissima, piena di luce.
1: Te ne leggo un'altra e poi mettiamo la...
0: Nel frattempo in sottofondo io mi terrei questa.
1: Va bene, se vuoi vai pure, mettila questa. Allora, ciao, sono Anita da Mantova.
0: Eccola,
1: mi chiedevo,
0: ciao Anita,
1: se potete mettere una canzone di Jovanotti per mia cugina e mia zia da Rossano.
0: Allora, che ha compiuto 60 anni, oltretutto, ha fatto il compleanno proprio in questi giorni, quindi gli facciamo tanti auguri. Ottima idea, lo sai?
1: E Anita ha compiuto 10 anni,
0: auguri.
1: Questa sì, a maggio li ha compiuti, era un messaggio di maggio, ha compiuto 10 anni a maggio la nostra amica Anita, bene. Allora Federico che dice, buongiorno
0: Fede,
1: Marco,
0: buongiorno
1: e Arianna.
0: Buongiorno Federico.
1: Come state?
0: Allora,
1: bene.
0: Posso dirti?
1: No.
0: Dai, come stai Marco? Vai.
1: Io, guarda, questa mattina devo dire che sono molto carico. Sì, ieri ho dormito tutto il pomeriggio oggi sono carichissimo. Sì, per iniziare la giornata
0: sempre
1: meglio.
0: Sempre festa, posso dire. E poi posso
1: sempre
0: dire.
1: Sempre festa, putignano.
0: Da queste parti sempre diventa ogni giorno una festa. E poi posso dirvi che la vita, l'è bella con voi.
1: Ma lo sai perché questa cosa? In realtà sono stato qualche anno fa a Palagiano, in Campania.
0: E la vita le bella, le bella.
1: Allora, Palagiano è in provincia di Taranto, se non sbaglio. E quindi sono stato lì festeggiano sempre, c'è sempre grande festa. E quindi si dice proprio sempre festa Palagiano.
0: Ah, vedi?
1: Ma quest'anno sono andato a Putignano, c'è un carnevale molto importante a Putignano, festeggiano sempre, hanno mille ricorrenze, mille feste. Ed è diventata sempre in Puglia,
0: è diventata quest'anno.
1: È sempre festa Putignano.
0: È sempre festa
1: a Radio Kids.
0: È importante che è sempre festa.
1: Allora, buongiorno
0: Federico.
1: Marco e Arianna, come state? Mi sono svegliato alle prime note della sigla.
0: Hai visto? Sincronia.
1: È la sigla svegliona questa,
0: Esatto.
1: L'altra faccia della luna non la vediamo perché va a bussare a tutte le porte del cielo per fare la spesa e fare un bel pranzetto alle nuvole.
0: Ma stupendo.
1: Fa la spesa e organizza il pranzetto prima. Abbracci da Milano, Federico. Ma un pranzetto per noi no? La luna, aggiungi due posti a tavola. Ci siamo, c'è Marco, Arianna, vabbè, lasciamo perdere. Ciao Arianna e Marco.
0: Ciao Federico, comunque bellissima questa cosa che la luna non vediamo l'altra parte perché se ne va a bussare a tutti fare un pranzo con le nuvole.
1: Va a fare la spesa, capito?
0: Stupendo.
1: Dall'altra parte della luna c'è la mamma della luna, Giorgia.
0: Giorgia, bello.
1: C'è dalla parte
0: è bellissimo. Poi si abbracciano quando diventa piena, un abbraccione.
1: Sì, la controlla da dietro, la fa. Mi raccomando, fai la brava.
0: Non fare tardi.
1: Mi raccomando. Buongiorno Arianna e papà Marco.
0: Buongiorno.
1: La parte della luna nascosta.
0: Ma perché lo devi dire così?
1: Visto che è molto stanca perché ha fatto festa con i pianeti e non la vede nessuno, dorme.
0: Giusto.
1: Ecco. E ha fatto festa con tutti gli altri pianeti.
0: Bellissimo.
1: Sapete che c'è? Ehi, faccia la faccia nascosta, faccia visibile. Vai, pensaci tu a farti vedere. Un abbraccio e buona giornata. 50 caffè, 50 cornetti per chi li vuole. Ma questa cosa è troppo bella. Per chi li vuole, Jacopo da Padova.
0: È il nostro
1: ovviamente.
0: Jacopo,
1: certo,
0: super Jacopo,
1: Jacopo
0: da Padova. Beh, è bella questa cosa.
1: Ehi, ma facciamo un raduno a Padova. La prossima luna piena.
0: In qualunque posto di Padova.
1: Dai, vai, aspetta, questa l'aveva chiesta prima. Ce l'avevano chiesta prima, adesso ce l'ascoltiamo. Il topo c'ha gli occhiali. Ma la luna gli occhiali li porterà per vedere meglio la nostra Terra, il pianeta Terra. Chissà, vabbè.
0: Grazie Jacopo, grazie a tutti.

0: 7.55. Da queste parti c'è anche il topo con gli occhiali, ma non solo, perché arriva subito anche Sam il pompiere. Mentre vai,
1: Sam il pompiere.
0: Eccolo.
1: Allora io posso intanto nel frattempo salutare.
0: Sentiamolo.
1: Sì, sì. Allora, senti che bello.
2: Sempre Sam tu troverai.
1: Hey!
2: Forza, chiama Sam.
1: Pronto Sam?
0: Il pompiere.
1: Ehi, pronto?
2: Il pompiere uno di noi. Sam è con te quando
0: vuoi. Eccoci. Yeah. 3336690818. Ci avete chiesto anche Sam il pompiere.
1: È sempre
0: Mattia,
1: con te quando vuoi.
0: Mattia.
1: Ma anche Arianna e Papà Marco quando volete sono qui. Cioè, nel senso, tutte dal lunedì
0: esatto,
1: a venerdì.
0: Ci siamo, 7, ci siamo. 7:30,
1: noi ci siamo col buongiorno. Posso salutare i miei amici che non conosco.
0: Sì.
1: Da Guarrata, perché ormai Guarrata, perché sono stata a Guarrata quest'estate.
0: Certo.
1: E ho capito, peccato che non sono riuscito a incontrarli, perché non sapevo come contattarli.
0: Certo,
1: i nostri amici
0: certo.
1: Di Guarrata.
0: Ciao, Guarrata.
1: Ma che bello.
0: Bello dire Guarrata.
1: Guarrata, in provincia di Pistoia.
0: Guarrata mi sa di cioccolata.
1: Ma perché da quando hanno cominciato a scriverci questo nome mi è sempre rimasto impresso. Quindi
0: sì.
1: Ho detto, ma dove sta Guarrata in provincia di Pistoia? Avevo scoperto. Poi guarda caso quest'estate che faccio? Vado a Guarrata per lavoro, ma vado a Guarrata. Sono stata a Guarrata, è stato meraviglioso, che bello. Allora, salutiamo Federico, Ginevra, Enea e mamma
0: Letizia.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti, che gioia trovarvi. Ma ci dite che cosa fa, dove va, che fa soprattutto
1: che fa,
0: l'altra parte della luna quando non è piena come in questi giorni.
1: Ecco, infatti
0: raccontatecelo al 333-6690-818.
1: Hanno ripreso la mamma i bambini, perché hanno detto non hai detto buona giornata, non hai detto, quindi, ma non c'è problema assolutamente. Volevano sentire la canzone Ti voglio bene Denver, che è in
0: arriva. Sì,
1: ciao
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì.
1: Salutate Guarrata da parte mia.
0: Ciao Guarrata.
1: poi abbiamo altri messaggi. Attenzione, abbiamo un messaggio ricco di caffè, cornetti, biscotti, ciambella. E poi
0: non vedo l'ora.
1: Aspetta. Sei pronta? Con 3000 o 3000
0: vai.
1: Ciao,
0: sono
1: vai continua.
0: Alice da Palermo. Grande Alice.
1: Noi la luna la vediamo al contrario. Quindi attenzione, questa è una teoria. Quindi
0: sì.
1: Dall'altra parte della luna ci sono due pezzi di luna che dicono è il mio turno. Quindi l'altro pezzo di luna se ne va in un parco avventura dove fa le montagne russe e va a pescare, e quando c'è il cambio la luna nel cielo va nel parco e l'altra va sul cielo, capito?
0: Certo,
1: sono due parti, quindi si danno
0: il cambio. E quando
1: una non c'è l'altra va al parco
0: va
1: avventura.
0: A giocare nel parco avventura, si diverte, bello, ecco
1: bello,
0: perché
1: bello,
0: la luna
1: bello.
0: Poi è sempre così sorridente, no? La vediamo che c'ha questo sorriso.
1: Ma
0: grande
1: bussa
0: Alice.
1: La luna. E la luna bussa. No, non ha bussato però, vabbè, comunque, aspetta, Giovanna!
0: Grazie Alice, bella questa racconto, questa storia sulla luna.
1: Senti,
0: che dice Giovanna?
1: Sì, perché l'altra forse l'ha mangiato un bruco, Giovanna.
0: Dici
1: che l'ha mangiato un bruco, ci può stare,
0: ci sta. Un brucone gigante si è mangiato la luna.
1: C'è il bruco mela e poi c'è il bruco luna.
0: ridacci la luna.
1: Salve, sono il bruco luna. Ma no, io non, ma possibile che non riesca a fare un Darth Vader che non ride? Non c'è.
0: No.
1: Mi metti la canzone quella di Guerre Stellari.
0: Arriva.
1: Va bene, nel frattempo io leggo, tu cercala. Allora, Matteo che ci ha mandato la foto della luna, secondo
0: Matteo.
1: Me la luna quando non si vede si riposa e si fa bella per poi mostrarsi. Hai capito?
0: Grande, mi piace questa luna.
1: Ecco
0: Matteo,
1: perché la vediamo sempre
0: così
1: bella,
0: splendida,
1: luminosa,
0: splendente, stupenda.
1: Ha una pelle incredibile. Secondo me ha fatto un, sai quei macchinari che vai a vedere com'è la pelle, se è tutto a posto, se per vedere se è pulita, se è luminosa, se è idratata, se è troppo grassa, se è troppo
0: secca. Giusto.
1: Attenzione.
0: Il macchinario. Attenzione. Le 8 precise l'art.
3: Ah, a Radio Kids, sono le ore 8, parola di Darth Vader.
0: Stavo facendo 3, 2, 1, ora ride. E noi abbiamo un Darth Vader ridente, ce l'abbiamo solo noi, chi potrebbe averlo mai nel mondo? Solo noi!
3: volete sapere? No, non ce la faccio, non ce la posso. No, no, no, leggo un messaggio che è meglio.
0: Si ride meglio. Da queste parti. 333-6690-818, ci raccontate, inventate una storia. Finora sono arrivate storie stupende sulla Luna, cioè sull'altra parte della Luna. Noi, ecco, adesso la vediamo piena, ma quando non è piena, tutto il resto, che fa?
1: Niente, tu che, no, no, no, io invece qui abbiamo un'altra teoria.
0: Si fa bella. Tra le stelle, sì.
1: Matilde da Varese ha invece una freddura sulla Luna.
0: Vai, Matilde.
1: Sai perché la Luna qualche volta salta il pasto? Perché?
0: Piena! Grande Matilde!
1: Due caffè e due ciambelle, grazie, quindi una a te e una a me. Non ci provare
0: No, dividiamo per bene questa volta.
1: Allora, buongiorno a Radio Kids, buongiorno Arianna, buongiorno Papa
0: Buongiorno.
1: Marco. Secondo me la notte, la parte della Luna che non si vede, non c'è, perché va in
0: discoteca.
1: Yes, Clelia da Grenoble.
0: Clelia è una Luna danzerina, una Luna danzante, sì. Bello, mi piace questa Luna che se ne va a ballare tutta la notte.
3: Sai come si chiama la discoteca dove va la Luna? Star Moon.
1: Va bene, ciao Clelia,
0: grazie, mi piace questa Luna che va a ballare tutta la notte, per quello non c'è, non la vediamo, ce n'è solo una parte che resta per noi.
1: Senti, volevo sapere, ma la Luna a Grenoble com'è? Sarà, come si vede la Luna a Grenoble? Sarà?
0: Se anche tu guardi la stessa Luna. Che bello, grazie Clelia. 333-6690-818. Siamo anche su Rai Play Sound, non ce lo dimentichiamo, perché siamo anche lì, ci potete seguire in diretta, ma potete anche riascoltare tutti i messaggi, tutte le storie che stanno arrivando qui al Buongiorno di Radio Kids. Che fa l'altra parte della Luna quando non è piena?
1: Lo sai che ci possono ascoltare anche tramite smart speaker? Allora, visto che non si può dire il nome dello smart speaker, quello che fai, metti, allora io l'ho soprannominato in un altro modo, Fernanda, metti Radio Kids, fammi ascoltare Radio Kids, perché non si può dire il nome, perché sennò è una pubblicità, certo, non si può fare. Certo. Io faccio Fernanda, metti Radio Kids. Così. È un nuovo nome, adesso lo invento io questo smart speakers.
0: Mi devo ricordare come la chiama mia zia, perché è molto interessante, potremmo usare anche quello.
1: Va bene. Anche ciao Papa
0: nome.
1: Marco e Arianna,
0: ciao,
1: sono Tommaso da Roma.
0: Ciao Tommaso.
1: Per me l'altra parte della Luna gioca a burraco con i suoi amici uccellini.
0: Stupendo.
1: E potrei ascoltare Galileo Galilei dello Zecchino d'Oro, grazie, caffè e cornetti per tutti.
0: Ma che meraviglia che gioca a burraco Galileo con Galilei. I suoi amici. Uccellini.
1: Ti voglio bene.
0: Bellissimo, grazie, no, anch'io.
1: No, Denver, perché c'entri tu, Denver?
0: Vi vogliamo bene!
1: Tanto.
4: Ti voglio bene, Denver.

0: Vabbè, ti voglio bene Denver, vi vogliamo bene tutti voi,
1: tutti,
0: Allegra
1: tutti,
0: con Bricco del Buongiorno
1: ti
0: di Radio Kids.
1: Vi vogliamo bene, 333-6690-818, le 8, 6 minuti, ma la luna,
0: ma
1: quando
0: guarda,
1: non è piena come questi giorni, no?
0: Ma
1: l'altra
0: guarda
1: parte, che fa? Fa vedere...
0: Guarda,
1: no,
0: hanno mandato un'altra luna bellissima, in
1: stupenda
0: realtà questa è tutta la foto,
1: fa
0: guarda
1: vedere tutta,
0: guarda
1: la
0: che bello, guarda,
1: no,
0: con un panorama incredibile.
1: È stupenda, chi ce la manda?
0: Campo. Ti dico subito, la nostra amica Esmeralda.
1: Esmeralda, hai mandato una foto stupenda,
0: bellissima.
1: È un poster, posso dirti, sarebbe proprio da stamparla
0: e
1: attaccarla al muro, bellissima.
0: Sono guarita e vado a, scuola,
1: evviva! Evviva Esmeralda!
0: L'altra faccia della luna non si vede perché sembra una forma di parmigiano e una parte, si sa, è sempre appoggiata, ma di notte è bellissima, ecco, vabbè,
1: e però posso dirti è bellissima anche questa mattina, ci hai mandato una foto stupenda,
0: bellissima. Per l'equinozio dell'altra sera abbiamo fatto una festa, ciao Arianna, ciao Marco,
1: ma che bello,
0: grande
1: Esmeralda,
0: bellissimo nome, bellissimo,
1: sì,
0: nome.
1: È vero,
0: io ho un'amica che si chiama Esmeralda,
1: bellissima.
0: Buongiorno, sono Aurora da Livorno,
1: Aurora,
0: 8 anni, vi seguo da quasi 2 anni, bravo, e seguici per i prossimi 20 anni,
1: perché
0: mi
1: noi
0: raccomando,
1: saremo sempre qui, 7:30, 8:30 al Buongiorno di Radio Kids,
0: tra 20 anni.
2: Buongiorno Marco, come stai?
0: Sto molto bene, tu
2: sono bellissima della luna, la guardi?
0: Io ieri praticamente sono stato a giocare
1: io
0: a boccia con gli amici.
1: Ho parcheggiato un po' male, vero Gianchi?
0: Ecco.
1: Anche stamattina.
0: Per me la luna quando non la vediamo è perché va a riposare e dormire perché è stanca, giustamente, tanti caffè e poi una bellissima luna che dal porto di Livorno, in fondo c'è una, loro stanno a Livorno,
1: fai
0: e
1: vedere?
0: Ci ha mandato la luna da Livorno a Livorno.
1: Stupendo.
0: La luna,
1: oh,
0: è così,
1: guarda,
0: visto, anche con la nave sotto,
1: bellissima,
0: bellissima,
1: stupenda,
0: bellissima.
1: Ci state mandando veramente dei quadri, delle opere d'arte, sono foto stupende e poi c'è questa luna incredibile che viene voglia di seguirla, cioè stamattina, no?
0: Sì.
1: Ma mettiaci a seguire sta luna, ma
0: sì,
1: che dobbiamo
0: allora,
1: fare?
0: Attenzione però,
1: che
0: proprio
1: dobbiamo
0: noi,
1: fare?
0: Sì, no,
1: no, stiamo, dobbiamo anche andare a scuola,
0: chi guida,
1: dici?
0: No, ma chi guida? Attenzione a non seguire, sì, vabbè, magari guardate anche davanti le macchine.
1: Certo. Ma perché io per esempio ce l'avevo davanti la luna stamattina.
0: Io ho paura di quello che
1: no, prima ce l'avevo alla mia sinistra, poi me la sono ritrovata davanti.
0: Ah, ecco,
1: mamma,
0: sei arrivata
1: che
0: tardi,
1: splendo.
0: Certo,
1: ma come faccio, esatto,
0: certo,
1: a seguire la luna?
0: Sì.
1: Ci si perde, ma ci si guadagna in meraviglia.
0: Sì, volevo dire una cosa, anche quando la luna è praticamente non c'è, e non è luna piena, ti perdi sempre uguale,
1: perché seguo lo spicchio, io seguo sempre, sempre qualcosa.
0: Va bene, va bene. Ciao Radio Kids, sono
1: ciao.
0: Sofia da Cassano.
1: Ciao,
0: sto
1: Sofia.
0: Andando a scuola con la mia nonna. Sono
1: ciao,
0: in ritardo.
1: Ciao nonna di Sofia. Sei in ritardo,
0: allora,
1: acci picchiolino.
0: Salutami subito, sono in ritardo di un po', quindi ciao, ciao a te, ciao,
1: ciao Sofia,
0: Sofia
1: ciao nonna di
0: ciao,
1: Sofia,
0: nonna.
1: Ciao, ciao, ciao, presto corri ragazza laggiù, corri trampi.
0: Allora, buongiorno per tutto il giorno da Elia, il batterista.
1: Il nostro batterista Damiane.
0: La luna si rilassa con una maschera alla faccia nascosta,
1: cioè, alla parte che non si vede, sta lì a farci una bella maschera di Brescia.
0: Sì, sì, una maschera alla faccia. No, quelle che fai tu praticamente.
1: Sì,
0: le
1: sempre io. Quella a carnevale.
0: Ecco, vabbè. Allora, ciao papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. Io domani non vado a scuola perché si festeggia il patrono di Maddaloni.
1: Ah,
0: che
1: festa
0: sarebbe San Michele Arcangelo. Per favore, potresti mettere supereroi di Giorgio Vanni? Beh, supereroi ci sta, dai, ci sta un supereroe.
1: Ci sta, ci sta.
0: Comunque,
1: io
0: oggi voglio fare gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Venceslao, perché oggi è San Venceslao. È vero.
1: E anche Venceslao.
0: Venceslao. Ciao, ciao alla nostra,
1: ciao Francesca.
0: La nostra amica Francesca da Maddaloni.
1: Ciao, goditi questa giornata. Giornata di relax.
0: Oh, qui. Ecco i nostri amici da Guarrata, hanno mandato la foto. Finalmente
1: fa vedere,
0: li vediamo.
1: Fatevi
0: guardate,
1: vedere.
0: Aspetta, ti dico subito. Li salutiamo Federico, Ginevra ed Enea. Ed eccoli qua, Arianna. Hanno un volto. Ginevra, Federico ed Enea hanno un volto.
1: Ciao ragazzi.
0: Ma
1: siete bellissimi.
0: Ma siete tutti imbacuccati. Ma fa freddo a Guarrata.
1: Ma la mattina fa frescolino.
0: Oggi sono uscito, c'erano 14 gradi.
1: Però c'è il sole, vedi?
0: Però
1: sono illuminati
0: uscito.
1: Belli dal sole.
0: Sì, sì. Ciao Arianna e papà Marco,
1: ciao.
0: Sono Nicola da Cagliari.
1: Ciao,
0: buona
1: Nicola,
0: giornata.
1: Buongiorno.
0: Io sono in ritardo. Nicola, dai.
1: Quanto
0: fra
1: ti 10 capisco.
0: Minuti entra a scuola e devo correre. Ciao, caffè e cornetti per tutti. Corri
1: ragazzo, laggiù.
0: Ma ce l'abbiamo?
1: Ce l'abbiamo, certo.
0: Ciao Nicola. E poi dovevamo mettere supereroi anche. Ma oh, questo è Gangnam Style. Aspetta, zitta.
3: Open Gangnam Style.
0: No, supereroi, no Gigi Robot. Ah, vuoi mettere anche Gigi Robot? Vabbè, falla.
1: Con la ragazzola
0: giù. Noi abbiamo ancora Messer Galileo che non abbiamo messo. Va bene, poi siamo in ritardo come al solito. Io e te ci perdiamo sempre in chiacchiere. Ciao, sono Melody. Per
1: Melody,
0: me...
1: ciao Melody, che gioia trovarti.
0: L'altra parte della luna gioca con le Barbie insieme alle sue amiche stelle.
1: Bellissimo.
0: Cornetti e caffè per tutti.
1: Grazie Melody.
0: Poi. Buongiorno Arianna e papà Marco, sono Beatrice e siamo Beatrice e Marta da Sesto Fiorentino.
1: Ciao Beatrice, ciao Marta, buongiorno.
0: E oggi vorremmo augurare tanti auguri al nostro babbo Andrea che compie 37 anni, grazie mille.
1: Auguri.
0: 37
1: auguri
0: anni.
1: Auguri babbo Andrea.
0: Ma beato te babbo Andrea, ma beato te, li ho passati già da 100 anni, io 37 anni, grazie. Auguri.
1: Auguri.
0: E ovviamente
1: buon
0: un abbraccio Beatrice a Marta, ecco.
1: Ciao Beatrice, ciao Marta, ciao papà Andrea, buon compleanno. Questo è il ritmo del tuo compleanno, vedi? Che ti dedichiamo?
0: C'è un ragazzo che
1: Sei
0: corre
1: contento?
0: Laggiù? C'è un ragazzo che corre laggiù? Dove corre? Dove corri?
1: Mettete il turbo, vai!
3: Tamparam! Paparam! La gente.
0: Di dove?
1: Dell'umanità.
0: Buongiorno, sono Lucia e ho scoperto che l'altra parte della luna è andata a casa.
1: Ciao Lucia.
0: Quindi
1: parte
0: e si sporca di nero e non si vede il giorno dopo.
1: Ah certo, perché ho capito.
0: C'è la luna piena.
1: Certo, perché fa arte, quindi comincia a dipingere.
0: Di nero,
1: si sporca di nero.
0: Il giorno dopo non si vede perché
1: bellissimo,
0: si è
1: grande Lucia, grazie.
0: A te Marco ti mando 14.752 pomodori secchi perché sa che mi piacciono molto e a te Arianna un gelato.
1: Grazie
0: vi faccio un pesto di pomodori secchi, oggi faccio
1: un gelatone,
0: un sughetto con i pomodorini secchi, grazie. Ma che meraviglia, non so, ci voleva. Va bene, Lucia grazie. Va bene. E dai. Ma
1: corri ragazzo laggiù. Mettete il turbo se siete in ritardo. Non c'è tempo. Presto che tardi.
0: Ragazzi, fate un po' come i supereroi. Correte!
1: Vai!

0: Siamo supereroi. E io sono
1: ma niente, no, va così,
2: ti posso dire una cosa? Perché quando comincio a parlare e quando mi viene da ridere quando dico
1: quando
2: sono Darth Vader, perché non sono Darth Vader.
1: Quando ti senti?
2: Vabbè, lo sapete che programma è questo?
1: Oh yeah, e sono le 8:17 minuti di questo lunedì 28 settembre. Il 333-6690-818 è il nostro
2: pullula
1: numero
2: di messaggi, pullula.
1: La carica e per raccontarci storie meravigliose sull'altra parte della luna, cioè o in questo

0: anni e sta andando a scuola e vorrebbe ascoltare Ladybug, ma abbiamo cercato questa canzone e nel database.
1: Database.
0: Non c'è, mi dispiace. Comunque, buona scuola, ti mandiamo un abbraccio grandissimo, va bene?
1: Ciao,
0: vai,
1: buona
0: mi
1: scuola,
0: divertiti.
1: Buona giornata.
0: Attenzione perché ci stanno ringraziando per degli auguri che abbiamo fatto. Aspetta. Babbo Andrea.
1: Eccolo, ciao Babbo Andrea.
0: Sono Babbo Andrea, grazie per gli auguri e per la canzone e grazie a Bea e Marta e mamma Antonella.
1: Eccole, Bea, Marta, mamma Antonella, ancora auguri, auguri Babbo Andrea per il tuo compleanno.
0: Happy Wednesday.
1: Happy Wednesday.
0: Oggi è Monday, facciamolo così.
1: No, Babbo Andrea, dai, pure dai, con l'ukulele.

0: Vamos,
1: es diventato un po'
0: spagnolo.
1: Era tanto che non mi gipsingingavo. Happy winter in the night. Hey, so you.
0: A te, Babbo Andrea.
1: Bamboleiro.
0: Auguri, Babbo Andrea. Vabbè. Solo noi ti possiamo fare gli auguri in questo modo. E perché è
1: io
0: lunedì.
1: Non sto bene. Io non sto bene.
0: È il lunedì. Non ci prende così. No, lunedì. No, così, il lunedì così, ci così, prende così. Tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:30 ci siamo in diretta. Se per caso qualcuno volesse riascoltare questa meravigliosa dedica a Babbo Andrea, perché se l'è persa oppure perché dice ma che bello,
1: ma prego,
0: ci trova
1: no.
0: Su RaiPlay Sound. Trova
1: non
0: il buongiorno
1: l'ora.
0: Radio Kids, se la fa sentire in qualsiasi momento. Pensa un po' a Babbo Andrea.
1: Non vede l'ora, Babbo Andrea, di riascoltare gli auguri per sé. Buongiorno Rai Radio Kids,
0: buongiorno
1: Ariane Marco,
0: ma
1: sono
0: buongiorno.
1: Mai. Secondo me la luna quando non si vede
0: ma
1: viene mangiata
0: ma
1: dal
0: così,
1: cane spaziale.
0: Maya, ma non parla così.
1: Ciao Maya. Io interpreto.
0: Aspetta, scusa, quindi quando la luna non si vede viene mangiata dal cane
1: spaziale.
0: Spaziale.
1: Oggi è il compleanno della mia amichetta del cuore Céline, che compie 5 anni e volevo fargli gli auguri. Buon compleanno Céline, volevo
0: dirvi.
1: Auguri
0: Céline.
1: Tanto le canzoni delle tartarughe ninja. Oh, ciao, no, samana. Ok, ma questo quando mettiamo? Cioè
0: Adesso mettiamo anche questa, poi cerchiamo le tartarughe ninja. Nel frattempo, Céline, tanti auguri dalla tua amica Maya e da tutte e tutti noi, naturalmente.
1: Ovvio.
0: Buon compleanno! Bella questa cosa, no?
1: Ecco.
0: Che le amiche e gli amici fanno gli auguri.
1: L'abbiamo nominata prima la canzone ed eccola qui. Buongiorno, sono Irene da Roma, sto andando a scuola e mi farebbe piacere sentire la canzone delle... Trix. Vai, che se fa?
0: Cercavo le tartarughe.
1: Le tartarughe ninja.
0: E non aspetta, le trovavo.
1: Intanto mettiamo questa che abbiamo intanto.
0: Vai. Intanto c'è questa. Poi. Messer Galileo, ce l'avete chiesta al 333 66 90 818 e arriva alle 8:21, precise.

0: Oh, Messer Galileo!
1: Ma che
0: sa,
1: bella
0: Messer
1: questa
0: Galileo.
1: Canzone!
0: Come ha visto la luna lui tanti
1: sì.
0: anni fa? L'avrà vista col telescopio sicuramente,
1: Messer Galileo.
0: 333-6690-818 per raccontarci cosa fa all'altra parte della luna quando non si vede. Allora,
1: quando
0: buongiorno.
1: Sono Irene
0: da Roma. L'ho già detto, Irene da Roma, mi farebbe piacere sentire la canzone di Antrix. E questa l'abbiamo letto. Però ce n'è un'altra, la nostra amica Petra Davinovo. Secondo me l'altra parte della luna non si vede perché è impegnata a mangiare il gelato alla vaniglia di cui è ghiotta.
1: Ma lo sai che
0: proprio
1: avevo la stessa
0: come
1: sensazione.
0: Me, come Petra Davinovo.
1: Petra è come me. Lo sai perché siamo golosione e anche la luna. Mi piace questa quest'idea della luna super golosa.
0: La super golosona. E allora attenzione, tartarughe ninja alla riscossa.
1: Così.
0: No, non lo so.
1: No, bello, bella carica. Attenzione, arrivano,
0: Oggi odoio. Ma lo sai anche perché una cosa? Perché questa cosa giapponese? Perché oltretutto oggi nel 1992 che cosa è successo? È successo che in Italia scoppiò la moda del karaoke proprio nel 1992 con Fiorello
1: bellissimo.
0: Ma che era nata in Giappone negli anni 70, ecco perché c'era questa cosa del Giappone, capito? Non vedevo l'ora di dirla questa cosa.
1: Viva il karaoke,
0: karaokeiamo
1: con Tartaruga Ninja
0: alla riscossa.

0: Tarzan Boy, Tarzan Boy. Allora, sono le 8:27, dobbiamo ancora.
1: Già sono le 8:27 minuti.
0: Lascia stare che passa così.
1: Anzi, sono le 28, tra pochissimo. Per cui tra un po' ci dobbiamo salutare. Però
0: prima mettiamo un'altra canzone.
1: Mettiamo un'altra canzone che ci avete chiesto al 333-6690-818. Questa canzone l'abbiamo ascoltata, ballata.
0: Si riascolta sempre con grande piacere. Senti, però io volevo lanciare questo. Ogni tanto lo dico. Lo dovevamo dire all'inizio, mi sono dimenticato. Vabbè, lo dico ugualmente adesso per coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. E c'è sempre il progetto Porta un amico a Radio Kids.
1: Al buongiorno di Radio Kids.
0: Allora, voi che avete cominciato la nuova scuola, prima elementare, prima media, insomma, ditelo a tutti i vostri amici, andate in classe, nelle vostre classi, dai vostri amici, conoscete Radio Kids, conoscete il buongiorno di Radio Kids, ecco, ed costringeteli ad ascoltare il buongiorno di Radio Kids ogni da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:30. Quindi porta un amico a Radio Kids. Questo è il nuovo gioco,
1: sarà salutato in diretta, quindi le classi, tutti, ciao. Bellissimo.
0: E mi raccomando, dite ciao, sono un nuovo amico del buongiorno di Radio Kids. Oh, va bene. E allora ce l'ascoltiamo prima di salutarci.
1: Pronti a cantare e pronti a ballarla.
0: Perché ci sta sempre un Antrix, un trio al buongiorno di Radio Kids, un Golden
1: qua e là, un Golden qua e là, sì.

0: Vabbè, non potevamo finire meglio con le Antrix, con Golden. Lo sai che mi hanno chiamato le Antrix?
1: Ah, che ti hanno detto?
0: Perché tu lo sai
1: momento?
0: Che il mio sogno è quello di suonare l'ukulele durante il concerto delle Antrix. Mi hanno detto no.
1: Sogna.
0: No, mi hanno detto sì, sogna.
1: Continua a sognare.
0: Continua a dormire. Ciao Marco,
1: vabbè,
0: grazie.
1: Vabbè, ma i sogni sono belli. Vittoria, sì, è arrivata.
0: Ciao, Vittoria.
1: 333-669-0818. Vittoria da Roma. Ciao Vittoria, buona giornata.
0: Buona giornata
1: anche a te.
0: Siamo giunti al termine.
1: Vediamo, speriamo. Continuiamo a sognare anche per quello che ci ha detto Vittoria, le 8:32.
0: È arrivato il momento. Quindi
1: allora...
0: è arrivato il momento di salutarci, di augurare a tutti voi buona giornata. Domani ci sarei
1: domani
0: tu, Arianna,
1: ci
0: lo
1: sono
0: sai.
1: Io,
0: domani ci sarei
1: ci sono
0: tu, Arianna.
1: Io,
0: esatto. Poi giovedì ci sono
1: ci
0: io.
1: Tu, Marco.
0: Poi venerdì ci sono io. Che bello,
1: e poi si riparte.
0: E poi si ricomincia. Va bene.
1: Buona
0: un abbraccio
1: giornata a tutti.
0: Tutti,
1: divertitevi, siate felici. A domattina alle 7:30 vi aspetto.

0: percussioni, archi, piatti, paro.
1: Lei ti accanto se ne sta seduta lì, non sa

0: fancy bachelor.
1: Bachelor. Aiuto! Sbaglio.

0: Krug, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutti, un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. Volevo farvi una domanda. Vi piace andare al museo? Beh, allora so che sicuramente qualcuno di voi c'è già stato e magari si è anche divertito molto, forse vedendo gli scheletri giganteschi dei dinosauri o chissà quale altra avventura, gli uomini primitivi, ma insomma. Però qualcun altro invece non c'è stato e magari potrebbe storcere il nasino dicendo ma i musei sono posti tristi, noiosi, no. Niente di più falso. Dovete sapere che andare al museo è sempre un'avventura straordinaria.
1: Parole sante, Armandino mio, che io, Krug, l'alieno del pianeta Kot, condivido e sottoscrivo in pieno.
0: Eccolo qui. E ti pareva che non arrivasse anche ciao. Lui. Ciao, Krug. Ma scusami, non ho capito bene. Allora, d'accordo che da quando sei diventato buono può accadere di tutto, però questa non me l'aspettavo. Cioè, anche a te piace visitare i musei?
1: Io? Ma che scherzi?
0: No.
1: Adoro andare in gita al museo. Devi sapere che da noi, sul pianeta Kot, sin da bambini, Armandino mio dolcissimo, carissimo, adoratissimo, tenerissimo...
0: No, smettila, Krug! Dai, vai avanti piuttosto con quello che stavi dicendo, dai.
1: Dolcissimo, buonissimo, gentilissimo...
0: No, basta! No, no. Stavi dicendo che voi, sul pianeta Kot, fin da bambini...
1: Andiamo tutti in gita al museo. E io devo dire che mi sono sempre divertito tantissimo e ho anche imparato un sacco di cose.
0: Beh, allora, questo è proprio quello che succede quando si va al museo, Però... Però conoscendoti, insomma, dalle informazioni che tu ci hai dato, mi sembra strano che sul pianeta Kot ci sia questo tipo di educazione.
1: Devo dirti, seppur a malincuore, Armandino mio caro, che ti sbagli di grosso. Il nostro pianeta pullula di musei di ogni tipo e genere, ed io in particolare adoro quelli dedicati all'arte.
0: Ma dai, ma questa è davvero una notizia straordinaria. Io mai avrei immaginato che il terribile Krug, quello che vuole invadere la Terra dopo averla resa una landa desolata, sia un frequentatore di musei e dedicati all'arte, poi.
1: Quello era il passato. Quel Krug non esiste più.
0: Vabbè.
1: Adesso c'è un nuovo Krug, buono, gentile, disponibile, pronto a fare del bene per aiutare i poveri terricoli.
0: E io devo dirti che non so se era meglio quando eri cattivo, tanto le tue missioni poi si rivelavano dei fallimenti.
1: Taci! Scusa Armandino, ti prego, non rimangare il passato, Volgiamo lo sguardo al futuro. Anzi, sai che ti dico?
0: Cosa
1: farò
0: dici?
1: Una nuova buona azione per i bambini della Terra.
0: Ecco. Quando dici così, io non so perché, o invece forse lo so e anche molto bene, però quando dici così io mi preoccupo davvero tanto.
1: Io farò in modo che i bambini della Terra abbiano le stesse possibilità dei bambini del pianeta Kot. Costruirò dei musei adatti a loro.
0: Ma sulla Terra ci sono già dei musei, sono bellissimi, divertenti e sono posti dove i bambini possono imparare e divertirsi. Anzi, guarda, se vuoi ti faccio l'elenco.
1: Non dire sciocchezze! I musei che avete sulla Terra sono tristi, noiosi, niente a che vedere con quelli del mio pianeta.
0: No, a parte che non sono d'accordo per niente, però allora, prima di non essere d'accordo, voglio capire che differenza c'è. Che cosa hanno di diverso i musei del pianeta Kot da quelli che abbiamo noi sulla Terra?
1: Lo scoprirai. Lo scoprirai presto, Armandino mio caro. Vedrai, i bambini saranno felicissimi. Sarà il solito successone.
0: Non so che dire. Da un lato quel farlocco di Krug questa volta mi sta quasi convincendo, perché poi se i bambini sono davvero felici con questa novità dei musei del pianeta Kot, c'è tutto da guadagnare. Però dall'altra, come sempre, sotto c'è qualcosa che non mi convince. Vabbè, come ha detto lui, tra poco lo scopriremo. Aspettiamo.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
3: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cia, cia, cia. Lo stesso prurito non te dà
2: roba che non va.
3: La porca rondò come il tango il fostro
2: roba rococò.
3: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
2: l'arca di Noè.
3: Ceste senti giovane perché
2: hai voglia di ballare te, più forte di te.
4: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
2: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polka e il rondo come il tango, il vostro roba rococò.
5: È roba che non so.

0: Eccoci di nuovo insieme, stiamo parlando di musei, di arte e allora fatemelo sapere, fate sapere al vostro Armando se vi piace andare al museo, quale avete visto recentemente, raccontatecelo con i vostri messaggi vocali. Beh, stavamo facendo tutto questo quando poi è arrivato lui, l'alieno più farlocco della galassia, il terribile Krud, si fa per dire... terribile, visto che tra l'altro è diventato buono e anche questa volta ci ha proposto la sua missione che è
1: trasformare i musei della Terra.
0: Ecco.
1: Anzi, costruirne di nuovi per far divertire imparando. I bambini della Terra ne saranno felici.
0: Beh, devo dire che questa volta il proposito è buono. Però, caro Krud, non ci hai ancora spiegato qual è la differenza tra i musei della Terra e quelli del tuo pianeta Kot.
1: Oh, è semplice, Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino. Vabbè,
1: i nostri musei sono luoghi vuoti, tristi, desolanti, molto sporchi e senza luce. Spesso ricolmi di spazzatura puzzolente, fanghi, rifiuti di ogni genere.
0: Ma che razza di musei sono? Ma scusa,
1: sono luoghi dedicati alla bellezza e all'arte.
0: Ma quali?
1: La meraviglia dei rifiuti.
0: La puzza!
1: No! Lo lezzo, ma lo sporco, tutto ciò che nobilita la vita! Mi stupisco che tu non capisca.
0: Ma come? Spazzatura, fango, rifiuti di ogni genere, puzzolenti e mefitici, luoghi tristi, desolati e senza luce! Ma sarebbe questa, secondo te, l'arte e la bellezza?
1: Certo! E noi dedichiamo tutto il nostro impegno e la nostra cura per rispettare il patrimonio artistico!
0: Sai che roba!
1: Ah, per questo motivo, caro mio, i bambini del pianeta Kot vengono accompagnati in visita ai musei per coltivare questa sana educazione.
0: Ma quale sana educazione? È una cosa orribile! I bambini hanno bisogno di tutt'altro. Devono invece essere educati alla bellezza, alla gioia, non alla spazzatura!
1: Povero Armandino.
0: Ecco, Armandino ancora.
1: Si vede proprio che non sei stato educato.
0: Ma non è vero.
1: E così pure i bambini della Terra. Ma non ti preoccupare, rimedierò io. Così finalmente sarete tutti tristi e sporchi.
0: No, ma cosa dici? Noi non vogliamo essere tristi e sporchi.
1: Raccoglierò tutta la spazzatura e la spargerò ovunque.
0: Ma no,
1: Vedrai, Armandino, finalmente anche voi terricoli riceverete il giusto insegnamento per apprezzare la vera bellezza. Torno subito.
0: Krud, fermati, non lo fare. Krud, fermati. Ai, questa volta sì che è un vero disastro. Ma ci pensate, sul pianeta Kot gli abitanti sono educati sin da bambini ad apprezzare i rifiuti e la spazzatura che vengono posti nei musei come se fossero opere d'arte. Questa volta siamo proprio nei guai. E speriamo che questa sua nuova buona azione, come la definisce lui, fallisca. Sta piangendo. Eccolo. Forse ci è andata bene anche questa volta. A giudicare dal suo pianto disperato. Eila. Crudino, cosa succede? Perché piangi?
1: Che ho fallito. Anche questa volta.
0: Oh, no.
1: Perché? Io dico perché?
0: Oh, mi dispiace tanto, Krudino. Vuoi dire che non sei riuscito a riempire i musei della Terra di spazzature e rifiuti come avevi promesso?
1: Oh, no. Quello l'ho fatto, eh.
0: Aia.
1: Dovevi vedere che meraviglia, Armandino.
0: No, come?
1: Tutti i vostri bei musei riempiti di schifezze, sacchetti di plastica, lattine, rifiuti alimentari.
0: No.
1: Una vera meraviglia.
0: Oi, me lo immagino. Sai che meraviglia. Mamma mia.
1: Ma poi...
0: No, Krud, non fare così, non piangere, dai. Non piangere che ci fai tenerezza. Raccontaci com'è andata, dai.
1: Ecco. Scusa.
0: Sì.
1: Quando i bambini hanno visto tutta quella spazzatura, ci si sono buttati sopra.
0: In che senso?
1: Dovevi vederli, Armandino. Dovevi vedere quanto erano felici. E lo ero anch'io, ho pensato. Ecco, lo vedi, è bastato solo portare un po' di orribili rifiuti e loro, meravigliose piccole creature, hanno subito riconosciuto la bellezza.
0: No, non ci posso credere, Krud, ma dai, non è possibile, no, dai.
1: E infatti hanno preso tutta quella meravigliosa spazzatura e hanno fatto delle bellissime opere d'arte. Chi ha realizzato un quadro?
0: Ma
1: chi ha fatto una statua? Ognuno ha preso quei rifiuti per fare qualcosa di bello.
0: Ma è bellissimo, Crude. Non piangere, in fondo non è così, ma l'hai fatto qualcosa di meraviglioso. Dai, Crude, non ti abbattere.
2: Hai ragione. Non è male.
0: Hai visto?
2: È orribile! No, non è finita qui. Tutti quei bambini sono stati premiati per aver saputo riciclare la spazzatura, visto che hanno usato dei rifiuti per realizzare le loro opere.
0: Lo so. Beh, è stata una doppia buona azione. Ho capito. Ti è andata male anche questa volta,
2: sì.
0: Crudino?
2: Armandino, io sono disperato.
0: Vedrai che la prossima volta ti andrà meglio, vedrai.
1: Dici davvero, Armandino?
0: Sì, dico davvero, però non mi chiamare più Armandino, che non mi piace.
1: Va bene, Armandino.
2: No, non ne combino una giusta, eh?
0: No, Crude, non ne combini una giusta, ma noi ti vogliamo bene, così come sei.
2: Grazie davvero.
1: Armandino.
0: Dai, Crude.
1: Grazina Armandino.
0: No, e basta.
1: Armandino piccolino. Mi è venuta fame.
0: Certo. Crudino.
1: E anche sete.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.
7: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia. Che ci

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Anche una nuova puntata stellare di
1: Big Bang.
0: Giusto, il Big Bang, la grande esplosione di miliardi di anni fa che ha dato origine a tutto,
1: anche al nostro mondo.
0: Certo,
2: ma anche ai gelati.
0: Sì, i gelati fanno parte del mondo,
1: anche a tutti gli animali.
0: Certamente,
2: ma anche a tutti i pupazzi.
0: I pupazzi quelli forse no.
2: Come no?
0: Ma dai, stavo scherzando. Ma certo, i pupazzi fanno parte del mondo.
1: E anche la musica, Armando?
0: Ma sicuramente sì, anche la musica. E vuoi sceglierla tu?
1: Già fatto, eccola qui. Un elefante si dondolava.

0: sono abbastanza pazzi i quattro elefanti che si dondolano sul filo di una ragnatela.
1: Veramente, ma è più pazzo il ragno che li sopporta però.
2: Beh, hanno accettato una grande sfida, quella di vincere la forza di gravità.
0: Che cos'è la gravità?
2: Beh, sai, allora è quella forza che ci attira verso la terra e praticamente ci tiene attaccati. Insomma, quando cadono le cose verso terra, quella si chiama forza di gravità. E nello spazio non c'è.
1: Ma è vero, infatti gli astronauti che stanno nello spazio sembra che galleggino.
2: Hai ragione, Lallo, è proprio così. Tra l'altro, avete notato che qui a Radio Kids ne abbiamo parlato tantissimo di spazio?
0: Sì.
2: Proprio con gli astronauti italiani più famosi, Nespoli e Parmitano.
0: Deve essere bellissimo viaggiare nello spazio e poter vedere la nostra bella terra da lassù.
2: Ti piacerebbe, Lella?
0: Sì, tanto, tanto, tanto.
1: A me no, io non voglio prendere l'aereo, figuriamoci se parto con la navicella spaziale.
2: Beh, e devo dire che l'idea di stare lontani da casa in un luogo sconfinato e pieno di misteri come lo spazio fa un po' paura, però deve essere anche molto affascinante, eh?
0: Eh sì, chissà se c'è vita su qualche altro pianeta, magari simile al nostro.
1: Io preferirei esplorare un pianeta molto diverso dal nostro.
2: Vabbè, per esempio, sembra che tra poco, chissà, arriveremo anche su Marte.
1: Marte? Ma Armando, cosa si fa su Marte? Non c'è niente.
2: Vabbè, e perché tu che cosa pensi di fare su un pianeta, Lallo?
1: Beh, mangiare. Pensa che bello, un pianeta tutto, tutto commensibile.
2: No, si dice commestibile, Lallo, commestibile.
1: Ecco, ecco, proprio quello, giusto? Ci sono le piantine di marzapane, i fiori di zucchero filato, poi montagne di panna montata, fiumi di cioccolato.
0: Wow. Sembra la casetta della strega di Hansel e Gretel.
2: Che bello, però mi sa che su un pianeta così avresti mal di pancia tutto il tempo, Lallo.
1: E chi lo sa? Se non lo provo non lo so.
2: No, io non rischierei, sai, visto come sei goloso. E invece tu, Lella, che pianeta vorresti esplorare?
0: Posso pensarci un attimo?
2: Tutto il tempo che vuoi. Intanto io ti do un piccolo suggerimento con la prossima canzone.

0: Sentito? Anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno scoperto un pianeta speciale, il pianeta Grabov.
1: Va bene.
0: Allora, Della, hai pensato quale pianeta ti piacerebbe esplorare?
2: Oh, sì, mi piacerebbe arrivare sul pianeta verde.
1: Bello, come hai fatto?
2: Ve lo spiego. Sul pianeta verde è tutto verde. I boschi, le foreste, i prati sono verdi. E questo si sa, ma anche il mare, i laghi e i fiumi sono completamente verdi.
1: Ma scusa, Lella, ma se è tutto così verde, rischi di confonderti. Va a finire che nuoti nei prati e passeggi sui fiumi.
2: No, perché sono tutte tonalità diverse di verde. L'acqua è verde acqua, i prati sono verde prato, i boschi sono verde bosco.
1: Le città sono verde città.
2: No, le città non esistono sul mio pianeta.
0: Ah, davvero? Cioè, stai immaginando un mondo senza città, Lella?
2: Sì, e senza industrie che inquinano e costruiscono oggetti che fanno male all'ambiente. Un posto verde, molto verde, verdissimissimissimissimo.
1: Però secondo me ci si annoia a stare tutto il tempo in un posto con un colore solo.
2: E allora io ci vado da sola.
0: Ah, vedi, Lella proprio come il Piccolo Principe.
2: Ah, sì, che bello quel libro dove c'è quel bambino che va a scoprire tanti pianeti da solo e capisce il valore dell'amicizia grazie agli strani incontri che fa.
0: Devo dire che il Piccolo Principe è proprio un bel libro, anzi consiglio ai bambini all'ascolto di farselo leggere magari la sera da mamma e papà. Tra l'altro è un bel libro anche per gli adulti.
1: Eh sì, e noi ce l'abbiamo, eh.
2: In che senso?
0: Abbiamo il libro?
1: Ma no, la canzone!

0: Allora, ricapitoliamo. Abbiamo Lallo che vorrebbe andare su un pianeta dove si mangia a sazietà, soprattutto dolci. Poi abbiamo Lella che vorrebbe andare in un pianeta tutto verde, senza città e senza industrie.
1: Esatto.
0: E a questo punto non mi resta che dirvi su quale pianeta vorrei andare io.
1: Sì, diccelo Armando, siamo curiosissimi.
2: Curiosissimi.
0: Allora, io vorrei andare sul pianeta più bello di tutto l'universo. E sapete qual è?
1: Qual è?
0: La Terra.
1: Ma Armando, sulla Terra ci stai già?
0: Sì, è vero, ci sono già. Però vorrei solo che la Terra diventasse un posto migliore, dove c'è appunto cibo per tutti, come sul pianeta di Lallo. E magari un po' di inquinamento in meno, come sul pianeta di Lella.
2: Ma Armando, allora siamo tutti d'accordo.
1: E allora restiamo qua. E facciamo del nostro meglio per fare del mondo un posto migliore.
2: Giusto, così gli astronauti che ci guardano da lassù saranno fieri di noi.
1: Sì.
0: E con questo bel proposito salutiamo i nostri amici di Radio Kids e sono sicuro che tutti i bambini sono d'accordo con noi.
1: Mm. Potete continuare a sognare con noi tutti i giorni qui, eh?
2: Big
1: Bang!
0: Ciao bambini! Ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dèi, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dèi? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: papà, sai che lì c'è un asino che vola?
0: Ma certo, bambina mia, rispose lui. È per questo che ti ho portato qui.
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: E io sono molto felice di essere qui con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
1: Ormandissimo.
0: Allora, avete qualcosa di bello da raccontarmi oggi?
1: Armando, io potrei raccontarvi che oggi è un giorno speciale, specialissimo.
2: Ah. È vero, è proprio specialissimissimissimissimissimo.
0: E perché oggi è un giorno così speciale?
2: Beh, non vi ricordate che giorno è?
1: Ma certo, è il giorno in cui mio zio Lalletta mi fa arrivare la sua super torta di mele. Yuhu!
2: Ah. Ma no, Lallo, io intendevo, sapete che giorno è oggi a Big Bang?
0: No, che giorno è?
2: È il giorno della mia rubrica.
0: È vero, la famosa rubrichella di Lella.
2: Proprio quella.
1: Sì, ma secondo me se uno l'ascolta mangiando una buona fetta di torta di mele è ancora più contento. Io lo che brontola.
0: Beh, effettivamente, caro Lallo, una torta di mele è sempre una buona idea. Ma dici, Lella, che consiglio ti hanno chiesto i bambini oggi?
1: Ti hanno chiesto una ricettina?
2: No, Lallo, mi hanno chiesto un consiglio molto delicato.
1: E qual è?
2: Ve lo dico tra poco, perché sto ancora pensando alla risposta giusta. E non è mica facile.
0: Eh no, hai ragione, Lella. Molto spesso i bambini ti chiedono delle cose particolarmente delicate. Ed è giusto che tu ti prenda il tuo tempo per dare una risposta corretta. E allora sai che cosa facciamo?
2: Che cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi sentiamo qual è la domanda e la tua risposta.
2: Ci sto.

0: Bentornati con Rai Radio Kids, state sempre ascoltando Big Bang e oggi è il giorno della rubrichella di Lella. Siete pronti ad ascoltare il consiglio che una giovane ascoltatrice ha chiesto alla nostra amica Pecorella?
1: Io sono pronta, armatissimo, anche se la torta però non è ancora arrivata. Un bel miserello!
2: Allora, ascoltate tutti. Anna mi ha scritto un messaggino che dice così. Ciao Lella, ieri la maestra Francesca era molto nervosa perché in classe c'era tanta confusione. Io anche stavo chiacchierando con la mia compagna di banco e la maestra si è messa a urlare e mi ha sgridato. A me dispiace tanto perché si vedeva che non ce la faceva più con tutta quella confusione. Come posso fare a chiederle scusa? Grazie e ciao Radio Kids, vi seguo tutti i giorni.
0: Accipicchia, che bel messaggio e che richiesta.
1: Ma bello, Anna sei grande, quasi quanto lo sceriffo del West. Anche se non hai la stella e nemmeno la criniera, però neanche la in effetti neanche gli cioccoli.
2: Anna è davvero grande perché ha un cuore grande, ma è anche piccola perché è una bambina. Ed è normale che i bambini facciano un po' di confusione a scuola, vero Armando?
0: Altro che, un po' di confusione va bene perché insomma si è pieni di energia, però a volte in classe capita di esagerare. E quello è il momento in cui le maestre si arrabbiano e non possiamo dargli torto perché devono fare il loro lavoro, devono spiegare, insegnare le cose.
1: È vero Armando, quando stanno spiegando non deve volare neanche una mosca, al massimo una zanzara, una coccinella, una libellula, però una mosca mai.
0: Beh, insomma, diciamo che tutti gli alunni e le alunne dovrebbero restare concentrati quando la maestra spiega e magari giocare, poi scatenarsi nel momento della ricreazione.
1: Eh sì, perché altrimenti succedono delle cose brutte, come quella della barzelletta che ci ha raccontato un amico, povero Tappino.
0: E com'è questa barzelletta?
1: È così, sentite. In treno il controllore dice a un passeggero: lei in prima classe non può stare, passi subito in seconda. Ma non posso, signor controllore, sono stato bocciato.
0: molto carina, bravo Lallo.
2: Sì, però che brutto essere bocciati.
1: È brutto, però alle volte può succedere. Ma non è mica una tragedia, vero Armando?
0: È verissimo, si può recuperare. Può capitare a tutti di avere un anno particolare in cui magari succedono delle cose e si può essere bocciati. La cosa importante è ripartire con forza, perché capita a tutti di sbagliare. Anzi, la cosa bella è imparare dai propri errori. Però non è questo il caso della nostra Anna, che ha chiesto a Lellina un altro tipo di consiglio.
2: E io glielo darò subito dopo averle dedicato una bella canzone.

0: Siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Oggi è il giorno della rubrichella di Lella, per la quale la nostra piccola amica Anna ha chiesto un consiglio. E allora, Lella, sei pronta per risponderle?
1: Lella, ma sei pronta o non sei pronta?
0: Beh, lo sai, Lallo, quando Lella bella così, sta pensando a qualcosa di importante e dobbiamo darle tempo.
1: Ah, è vero. Scusa, Lellina.
2: Non fa niente, Lallo. Allora, cara Anna, hai sentito cosa ha appena fatto Lallo? Mi ha chiesto semplicemente scusa. Io penso che delle volte la soluzione più semplice sia anche la migliore.
1: No, ma come sei brava, Lella! Brava, bella e buona!
0: Ah, hai ragione, Lallo! È vero, è vero. Lella è bravissima quando risponde ai bambini e alle bambine con la sua rubrichella.
2: Ah, grazie, Lallo, grazie, Armando! Ma così mi fate diventare tutta la lana rozziccia!
1: Come Armandissimo! Hai notato, Lella, che quando prende il sole Armando diventa bobò? È proprio buffo!
0: Lallo, hai ragione, solo che non divento bobò, divento bordo. È perché la mia pelle è quella che hanno i rossi di capelli e quindi devo dire parecchio delicata. Però mi metto la crema solare, quella con la protezione alta. Anzi, ne approfitto per dare anch'io un consiglio. È una cosa che dovreste fare tutti quando andate al mare o in montagna e c'è il sole alto. Copritevi bene, nel senso che con la crema solare potete proteggervi dai raggi del sole che altrimenti potrebbero farvi male.
2: Armando, sai cosa stavo pensando?
0: Sì.
2: Che bastare è la parola giusta. Penso che se le scuse vengono dal cuore, possono essere accompagnate da pochissimo, da un sorriso ad esempio, o da un bel fiore.
1: O da una fetta di torta di mele.
0: Bellissime parole, Lella, e anche Lallo.
2: Grazie, Armando. Quindi, cara Anna, io ti consiglio di andare dalla tua maestra, magari a ricreazione, con un bel fiore appena colto e chiederle scusa dicendole che la capisci. Credo che ti restituirà un bel sorriso e le passerà subito tutta la stanchezza e la voglia di gridare.
1: Ma bello, questo è un super consiglio.
0: È vero.
1: Arriva la tua rubrichella, Lella. Beh, molestamente, è una mia amica.
0: E allora, regaliamo anche noi un bel fiore alla maestra Francesca. Ma adesso è venuto il momento di concludere anche questa nostra bella puntata.
2: E mi raccomando, bambini, continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella, perché sono tanto felice di aiutarvi.
1: Evviva! Lella è bravissima! Però se volete potete chiedere consigli anche a me medesimo, un po' su tutto, anche se la mia specialità sono le torte!
0: Sì, potete fare quello che volete, raccontarci tutto ciò che vi pare al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: C'è la rubrichella di Lella, ma ci sono i consigli di Lallo e insomma poi potete anche dirci come è stata la vostra giornata, se siete particolarmente allegri o se siete magi, tristi, arrabbiati, insomma tutto quello che vi passa per la testa, oppure cantarci una canzone, colmi, barzellette, filastrocche, tutto quanto vi pare. Noi siamo sempre qui ad attendervi con il nostro programma che è
3: Big Bang.
0: Ciao a tutte e tutti. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: siamo?
1: Sì!
0: E allora uno, due, tre!
1: Big Bang!
0: Big Bang, il programma dei bambini alla Radio dei Bambini, la vostra radio.
1: Radio T!
0: Bravi!
2: Io sono pronta con la musica! Che ne dite di ascoltare il Mastro Pasticcere?
3: Dai, perché noi sentiamo tutti pazzi per la pizza?
2: No, perché non sentiamo il Mastro Pasticcere?
3: No, tutti pazzi per la pizza!
2: No, il Mastro Pasticcere!
0: Va bene. Scusate, facciamo così. Iniziamo con la proposta di Lella e poi ascoltiamo la canzone che vorrebbe Lallo. Quindi si parte con...
2: Il Mastro Pasticcere!

0: bel pasticcino alla crema.
1: Io invece mi mangerei un bel pezzo di pizza al pomodoro.
2: Ma che vi succede? Avete fame, eh? Allora, Lella vorrebbe un pasticcino alla crema e tu, Lallo, vuoi la pizza.
0: A me piace anche molto cucinare i dolci, sai? La mia specialità è la torta con le mele. Volete sapere gli ingredienti?
1: No, vogliamo un bel pezzo di pizza al pomodoro. E se non c'è il pomodoro, va bene anche con le zucchine, eh?
2: Vabbè, però, Lallo, non sei molto carino, eh? Abbiamo capito che vuoi la pizza, però potresti anche essere un pochino più gentile con Lella.
1: Va bene, allora, ascoltiamo gli ingredienti per la ricetta della torta di mele.
3: Bravo.
0: Ah, che bello, allora è semplicissimo, potete farla anche voi, ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e tre arance.
2: Scusa, non ho capito. Puoi ripetere, per favore?
1: Ma cos'è che non hai capito, Armando? Non mi sembra così difficile. Ha detto che ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e tre arance.
2: Allora avevo capito bene. Ha proprio detto arance.
0: Ma certo, arance. Che cosa ci sarebbe di strano?
2: Eh beh, è che tra gli ingredienti della torta di mele ci sono le mele, non le arance. Per questo si chiama torta di mele. Altrimenti si chiamerebbe torta d'arance, no?
1: Giusto, ma noi popaci la torta di mele la facciamo con le arance.
0: Proprio così, Armando.
2: Ah, però, è giusto per curiosità. La marmellata d'arance con che cosa la fate?
0: Prova a indovinare, Armando. Dai, non è difficile.
2: Beh, con le mele?
1: Armando, ma cosa dici? La marmellata di arance si fa con le arance, ovvio, no?
2: Ma scusa, ma allora perché la torta di mele la fate con le arance?
0: Perché oggi abbiamo finito le mele e siccome abbiamo solo le arance, la facciamo con quella.
1: È semplice, no?
2: Vabbè, se devo dirvi la verità, sono un po' confuso, eh?
1: Sì, vabbè, però adesso possiamo proseguire con la pizza. Anzi, Armando, vuoi sapere quali sono gli ingredienti per la ricetta della pizza al pomodoro?
2: Ho paura di scoprirlo, Lallo. Meglio ascoltare la canzone che si intitola...
4: Tutti pazzi per la pizza!

0: Va bene, dai, proviamo.
1: Va bene,
0: veramente bene. Sì, però insomma, non esageriamo, eh.

0: Che buona! Mi ci voleva proprio un bel pezzo di pizza!
1: Bene, Lallo, sono contento che ti sia piaciuta. Ma a proposito, Lella, Lallo, voi la mangiate la verdura?
2: Ma certo, Armando, le verdure sono fondamentali per una sana alimentazione dei pupazzi.
1: Che brava! E che tipo di verdura mangiate?
2: Io la preferisco fresca, adoro tutti i tipi di insalata e poi carote, finocchi, sedano.
0: A me invece piacciono soprattutto le zuppe, la zuppa d'orzo, quella di ceci, la zuppa di cipolle.
1: Ma ho un sospetto, mi state prendendo in giro?
0: Ma certo, no?
2: Ma scusa, hai mai sentito dire che i bambini piacciono le verdure?
1: Beh, non è vero, magari a qualcuno piacciono. Anzi, guardate, sentite Valerio di Novara che cosa ci ha mandato, sentite.
3: Ciao, mi piacciono le verdure, i miei amici mi prendono un po' in giro, ma la mia mamma gli ha fatto assaggiare il suo minestrone e gli è piaciuto così tanto che hanno smesso di prendermi in giro.
0: La voglio assaggiare anch'io.
2: Anche io.
1: Bravi. Guardate che se la verdura è cucinata bene, è buonissima.
0: E chi ha mai detto il contrario? Io adoro la verdura.
2: Anche io.
1: Sul serio, non è che mi state di nuovo prendendo in giro?
2: No, Armando, questa volta diciamo sul serio.
1: Molto bene, e allora questa sera minestrone, cucino io, sentirete che bontà.
2: Ma sarà buono come quello della mamma di Valerio?
1: Di più, molto di più. Anche perché ho avuto la ricetta da un cuoco straordinario.
0: No, voglio sapere chi è.
1: Sarebbe un segreto, ma te lo rivelo. Si tratta di uno degli chef più famosi del mondo.
2: La sa chi è? È Rémy, il cuoco topolino di Ratatouille.
1: No, Lella, non è lui.
0: Ma certo, lo so io. È Arturo, quello di Arturo e Kiwi.
1: Beh, lui è un grande cuoco e poi anche un amico. E magari lo invitiamo presto con noi per una puntata di Big Bang. Ma non è nemmeno lui. Il cuoco di cui parlo io è Ale il maialè, lo conoscete?
2: Sì, lo conosciamo benissimo.
0: A memoria lo conosciamo.
2: E quindi il valzer dello chef.

prosciutto non scende.

0: Cornetto, salame, qui, noce.
1: Piaciuta la canzone?
2: Moltissimo, però adesso anche io voglio imparare a cucinare.
3: Yuhuu! Sì, dai, dai, è un'ottima idea. Diventiamo tutti degli chef, credi Armando, eh? Facciamo il ristorante di Radio Kids.
1: Va bene, però fate molta attenzione perché diventare uno chef, cioè un bravo cuoco, non è una cosa semplice, bisogna impegnarsi per davvero.
2: Però io vorrei dare un piccolo suggerimento.
1: Dai, ti ascoltiamo, Lella.
2: Ecco, se siete d'accordo, nelle ricette del nostro ristorante cercherei di non mettere le ghionde.
1: Va bene, se dovesse venirci a trovare Ale, il maiale, gli diremo che le abbiamo terminate. Del resto si sa che i maiali vanno pazzi per le
4: ghionde.
1: E noi invece siamo pazzi di
4: Big Bang.
1: E allora, ci risentiamo per la prossima puntata. A presto!
2: Ciao a tutti!

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sofia si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchia non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, ho fatto...
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e simpanze, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto doppio.
3: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, per meglio del Colosseo. Io fermo non c'è so, proprio non me va. Se domani qui sarò,

laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

me le dico mai. Catene non ce n'ho, aggregate se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

0: il meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arpinci al museo. E già.
1: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Conoscitori dell'etere spazio-tempo, degustatori di etichette discografiche, analizzatori di coreografie ai limiti dell'equilibrio, organizzatori di piatti da asporto per kermesse musicali, questa puntata europea è tutta per voi! Non ci capiremo niente o quasi a livello di testi e allora scateniamoci al ritmo! Giacomo, Armenia!

Edestal, e chi si è visto? Aika dalla Repubblica Ceca ci fa spalancare occhi e orecchie, altro che pigiama party!

regole, amici, se non l'unica da seguire. Cioè, non ci sono regole. Windows Man 95 dalla Finlandia con enorme ritmo. And the rule is...

0: Preparatevi a fare il codice Nemo con The Code. Si accaparra il podio dell'Eurovision e a noi non resta che spezzare le catene della pigrizia e rappare con lui. Svizzera!
1: Fredino, eh?

Carolina, un'amica tutta italiana. E andiamo a salutarci tutti sudati. Che bel viaggio che abbiamo fatto. Grazie amici, ci si sente alla prossima, eh.

0: tutti, cuginetti, nonne, nonni, pupazzi e peluche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e benvenuti a questa nuova puntata di... Ciao Lella, ciao Lallo, che piacere ritrovarvi.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
2: Ma ciao Armandissimo. Ciao. Ma quando ti eri perso? Eh? Poi, perché? Ma dove? In un bosco scuro e misterioso?
0: No Lallo, mi stai confondendo. Non capisco che cosa mi chiedi. Che cosa c'entra il bosco scuro e misterioso?
2: Hai detto che è un piacere ritrovarci, quindi vuol dire che ti eri perso e che ci avevi perso.
1: Lallo, sei fuffo.
0: No, dai, non vi avevo perso. E siccome non vi vedevo da un po', volevo dire che rivedervi mi fa tanto piacere. Tra l'altro oggi sono particolarmente contento perché i nostri bambini a casa continuano a mandarci messaggini. E così, ecco qui una cascata di messaggi. E allora anche voi mandateceli al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Sono così contento che questa volta ne leggo due, ma hanno una particolarità. Sono due messaggi che ci mandano due bambine che si chiamano tutte e due Alice. Allora c'è un'Alice che ci racconta di aver perso un dentino. E che bello però, magari starà spuntando il nuovo dentino che fa cucù. E c'è un'altra Alice che compie 5 anni e che ci ascolta sempre. Ascolta sempre Armando, Lallo, Lella, Crud. E lei nuota, pattina e il suo pupazzino del cuore si chiama Coniglietto e ha un amico immaginario che si chiama Tollo. E allora... tanti tanti auguri alla nostra Alice che compie gli anni. E allora, che mi dici dei dentini che si perdono come quello che ha perso la nostra prima Alice, Lellina?
1: È una fortuna. Adesso arriverà la fatina dei dentini che lascerà ad Alice un regalo sotto il cuscino.
2: Ma non è un topolino quello che porta i regali?
4: Un topolino?
2: Io per ringraziarlo gli ho lasciato anche un pezzo di saporito formaggio. No, me lo sarei potuto pappare.
1: Lallo, forse è una fatina topolino. Ha il muso lungo, i baffi, il nasino rosa e il cappello a punta come tutte le fate.
2: Tu cosa ne pensi, Armandissimo?
0: Ma devo dire che l'idea di Lellina mi sembra molto carina. Una fatina topolina con baffetti e cappello a punta. E di sicuro conosce questa canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando, Lella e Lallo, lo sceriffo più dentone di tutto l'West.
1: È vero, Lallo, te ne intendi moltissimo di questo argomento. Hai proprio dei bei dentoni.
2: Sì, ci tengo un sacco ai miei dentoni. Con questi posso sgranocchiare tutte le carote che voglio, però anche le mele, le pere e soprattutto pasticcini e cioccolate.
0: E scommetto che conosci anche i nomi di tutti i denti, da quelli che si vedono quando si sorride fino a quelli che se ne stanno laggiù nascosti in fondo.
2: Sì, Armandissimo. Allora, per prima cosa conosco i cagnolini.
1: Si chiamano canini,
0: giusto,
1: Lallo.
0: Lella,
2: però i miei preferiti sono quelli davanti, gli incidivi, che sarebbero le star dei denti, ecco.
0: Gli incidivi,
2: sì.
0: No, vabbè, dai. Beh, un po' divi, in realtà gli incisivi lo sono per davvero. Si tratta di denti di solito piuttosto lunghi e forti, che servono per tagliare e per incidere il cibo. Ma a proposito di denti, mi viene in mente una domanda quiz. Siete pronti?
1: Sì!
0: Allora, la domanda riguarda il meraviglioso mondo della natura. Ed è questa. Quale di questi animali ha un dente simile a una spada? Il narvalo, lo squalo tigre... chissà se ruggisce lo squalo tigre... o l'elefante marino... Sicuramente l'elefante marino non barrisce.
1: Armando, ma il narvalo che animale è?
0: È una sorta di mammifero della famiglia dei cetacei, la stessa delle balene. Ma per scoprire la risposta al quiz dovrete avere ancora un po' di pazienza. Intanto torniamo subito al tema di oggi. Come sapete, un grande amico della nostra dentatura è...
2: la caramella al latte, oppure la gomma da masticare.
1: Ma Lallo, cosa dici?
2: Se mastichi tante, tante gomme e caramelle, poi ti vengono i denti più bianchi, perché le schifezze si appiccicano tutte alla gomma.
0: Ma no, Lallo, lo zucchero fa venire delle antipaticissime carie. Invece, il grande amico dei denti è... lo spazzolino. Quindi ricordiamoci di lavare i denti tutti i giorni, 3 volte al giorno, la mattina, dopo pranzo e la sera. E comunque, a proposito di denti, dobbiamo anche ricordarci di andare dal dentista ogni tanto.
1: Lallo, cosa succede? Hai freddo?
0: Ho detto qualcosa di strano.
1: Non so, Armando, hai detto soltanto che dobbiamo andare dal dentista.
2: No, non nominare quella parola, mi si stricola il pancino quando la sento.
0: Ma Lallo, che succede? Hai paura del...
2: Aiuto!
0: Ho capito. Beh, in effetti, il dentista, il dottore dei denti non è piacevole, è vero. Però è molto importante fare un controllo. Eh sì, almeno una volta all'anno.
1: Lallo, da quanto tempo non vai a farti controllare i dentoni?
2: Allora, vediamo, dunque, deve essere estate, un anno, due, tre...
0: No,
2: non me lo
0: Lallo,
2: ricordo!
0: No, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi abbiamo un appuntamento con il dente... con il nostro quiz fresco di giornata.

nei guai. Ora, siano l'unica salvezza.

0: Cari amiche e amici di Rai Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissima!
0: E siamo finalmente arrivati alla soluzione del quiz. Vi avevo chiesto, quale di questi animali ha un dente simile ad una spada? Lo squalo tigre. Il narvalo. L'elefante marino. Ci avete pensato? Ebbene, la risposta è...
2: Oh!
0: Il narvalo! Infatti, questo incredibile mammifero è anche chiamato unicorno di mare, per via del suo lunghissimo pungiglione, che sembra un corno, ma in realtà è proprio un dente.
3: Ma Armando, come fai se gli si caria il dentone?
1: Forse va dal dentista del mare.
3: Se parlare di dentista caria il dentone.
1: Forse va dal dentista del mare.
3: Se parlare di dentista.
0: Lallo, sai, io credo che dovresti farti passare la paura. Perché prima, quando ci hai detto da quanto tempo non vai, insomma, non controlli i tuoi dentoni, di tempo ne è passato davvero. Forse è il caso che tu ci vada.
1: Lallo, facciamo così. Ti ci accompagno io, così gli faccio dare una controllatina anche ai miei dentini.
3: No.
1: Ma dai, Lallo, sei o non sei un coraggioso sceriffo?
3: Va bene, Ufi, però poi ci ritroviamo qua con i nostri amici, vero?
0: Ma certo, e non solo. Quando tornerai dopo essere stato dal dentista, troverai un meraviglioso gelato al cioccolato.
3: Bello, grazie Armando.
0: E allora appuntamento qui al nostro prossimo
2: Big Bang.
0: Fantastici piccoli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. E io ringrazio Barbara Cinquatti, che gioca e scherza con la dolcissima Lella. Un ringraziamento anche allo spumeggiante Piero Marcelli, amico per coda, dentoni e criniera del nostro Lallo. Grazie ai fantasiosi testi di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E un super ringraziamento a Isabella Carbone, la fantastica regista del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e a prestissimo! Ciao!

0: capiti anche a me.
1: Radio Kids,

0: zii, nonni, nipoti, genitori, mamme, papà, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete come sempre in compagnia di Armando e di Flora.
1: Ciao a tutti, margherite, violette, roselline, gelsomini e ranuncoli.
0: Ma che bello questo saluto floreale! Che cosa ci racconti oggi, Flora?
1: Ecco, sono appena stata a una festa.
0: Ma che bello, davvero? E dove?
1: Vedi, Armando, ci siamo riuniti tutti per festeggiare il compleanno di Italus.
0: Ah, il compleanno di... E chi è questo Italus?
1: Lo vuoi proprio sapere?
0: Eh beh, certo, siamo curiosissimi. Ogni volta le tue storie sono splendide. Racconta.
1: Italus è il nonno di tutti noi.
0: Ah, festeggiare i nonni è fondamentale, lo dice anche la canzone.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra Flora, la piantina di camomilla e di...
1: Rampicando!
0: No, Armando, ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando è più divertente.
0: Va bene, se vuoi allora puoi continuare a chiamarmi Rampicando. Ma ci stavi parlando di Italus, il nonno di tutti e della festa di compleanno.
1: Oh sì, io ci sono andata con la mia migliore amica, Elicriso. È una tipa simpatica, anche se ci tiene un po' troppo al suo aspetto.
0: Perché?
1: Perché sta tutto il giorno a pettinarsi al vento la bella chioma di fiorellini gialli.
0: Elicriso, è un nome che mi dice qualcosa. Scusami Flora, è forse una piantina che cresce vicino al mare e i suoi fiori si usano per preparare creme di bellezza?
1: Ma sì, infatti ultimamente sì? Eli si dà un po' troppe aria.
0: Questo non è mai bello, eh. Torniamo però a Italus, il nonno di tutti. Quanti anni ha compiuto?
1: Più o meno 1230.
0: 1230?
1: Eh sì, è un po' vecchiotto in effetti.
0: Altro che! Ma scusa, ma quando è nato eravamo in pieno medioevo, c'erano i castelli, i cavalieri, le dame e i pirati che venivano dal mare. Ma come ha fatto a vivere per tanto tempo, a diventare così anziano?
1: Oh, ma sai, lui sì? È un pino loricato. Vive in montagna, dove c'è l'aria buona.
0: Come no? Il pino loricato è un albero che vive nel Parco Nazionale del Pollino, tra la Calabria e la Basilicata. E se non ricordo male, cresce sopra i 1000 metri d'altezza, vero?
1: Povero Italus, se ne sta sempre tutto solo sul suo cucuzzolo.
0: 1230 anni, avete sentito bambini? Questo albero ha visto scorrere secoli e secoli di storia. Però, a proposito di compleanni, adesso Flora, voglio farti sentire anch'io un messaggino.
2: Radio Kids, io sono Olivia e vi volevo dire una barzelletta. Allora, perché Valentina è sempre l'ultima nella fila? Perché va lentina. Ciao. Ah, vi volevo dire che ho appena compiuto 8 anni. Ciao.
0: Ciao Olivia.
1: Auguri.

0: Te. E poi che divertente la barzelletta,
1: sì.
0: Valentina. E allora voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp, come sempre, anche se non è il vostro compleanno, o se lo è, ancora meglio, perché lo festeggiamo insieme. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è, Flora?
1: 347-411-2726.
0: Ma che brava che sei. E adesso continua a raccontarci della festa di compleanno di Italus, il pino loricato, l'albero più vecchio d'Italia e forse d'Europa.
1: Allora, c'erano proprio tutti, riuniti intorno al nonno. Sono arrivati mio cugino Rosmarino, le cugine Calendula e Verbena, c'era anche zia Lavanda, che è tremendamente fissata con le pulizie.
0: Vabbè, beh, hai una famiglia veramente divertente e curiosa, Flora.
1: E poi tutti insieme abbiamo cantato una canzone.
0: Ah, che bello! E puoi cantarla anche per noi?
1: Ok, fa così.

Sara. Beh, devo dire che è proprio una canzone floreale, come te. E allora, ascoltiamola in una versione un po' particolare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa puntata speciale in compagnia di Armando e della nostra Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta storie bellissime, divertentissime, interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie Armando.
0: Mi chiamo Armando, Flora, però Armando è bellissimo. E poi davvero grazie perché oggi ci hai parlato di Italus, un pino loricato, un albero del Parco Nazionale del Pollino che ha addirittura 1230 anni. Ma toglimi una curiosità, come hanno fatto a scoprire l'età di questo pino millenario? Perché di solito, per conoscere l'età di un albero, si contano gli anelli, cioè i cerchi che poi sono all'interno del tronco.
1: Orrore!
0: Quello è
1: un metodo orribile!
0: Certo.
1: Orribile!
0: Sì, hai ragione, perché per contare gli anelli e quindi vederli nel tronco bisogna tagliare l'albero. Ma scusami, Flora, non volevo spaventarti.
1: Al solo pensiero mi si ghiaccia tutta la clorofilla.
0: Non lo dirò più. Ma allora ci deve essere un altro modo, giusto?
1: Ma certo! Basta misurare il tronco da fuori e poi si divide per due,
0: sì.
1: Anzi no, per tre. Non me lo ricordo.
0: Va bene, diciamo che più o meno abbiamo capito. E credo che lo abbiano capito anche i bambini.
1: Bambini?
0: Sì.
1: Ma hai detto bambini?
0: Certo, sì. Perché? Che cosa c'è di strano?
1: Scusa, non piccando, ma io devo andare da loro. Ho promesso dei sogni meravigliosi per il riposino del pomeriggio.
0: Ah, giusto! Stavo dimenticando il tuo superpotere, Flora. Quello per cui tu riesci a soffiare sogni bellissimi nelle orecchie di tutti i piccoli del mondo.
1: Mi aspettano. Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora.
1: Ciao.
0: Flora è proprio simpatica, eh? Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con quei suoi fiorellini di camomilla bianchi e gialli. Ma tornerà presto a trovarci per raccontarci qualche altra incredibile avventura direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la puntata finisce qui. Salutarci, vorrei ringraziare la floreale Emanuela Grippi, grande amica di Flora, e Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un super ringraziamento doppio, triplo, per la nostra regista Isabella Carbone che cura, lucida e rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Appuntamento alla prossima. Ciao.

0: Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Babinose e il cesto volante. Mito Anishinaabe, Canada. Il giovane e coraggioso cacciatore si chiamava Wabinose, colui che cammina tutta la notte fino all'alba, familiarmente detto Wabi, falco bianco. Viveva in una tribù Ojibwe, accampata nei pressi dei cinque grandi laghi, dove Nonna Nokomis ama rispecchiarsi la notte, rischiarando il limitare delle scure foreste. Wabi aveva piazzato il suo wigwam tra il fiume dell'Aquila, le torbiere e i boschi. Da lì si spingeva in lunghe cacce, inseguendo un cervo dalla coda bianca e facendo provviste di conigli e di porcospini. Quando si avventurava nel cuore della grande foresta, allungava il cammino, spiando la striscia di luce, impaziente di fondersi nei sentori ardenti e nei canti sacri della prateria. C'era di che saziare gli occhi e rifornirsi di innumerevoli animali. Quel giorno Wabi camminava di buon passo, respirava l'aria fresca, incurante del passare del tempo. Vedendo la prima stella, posò le borse guarnite di topo muschiato, si tolse arco e faretra e accese un fuoco di rami secchi. Mangiò sdraiato sull'erba sotto la volta celeste. Percepiva senza sforzo la terra, il mondo sereno dove scorre la pura visione di Kitche Manitou. Ammirava la Via Lattea. Immaginava grandi oche selvatiche mentre seguivano la traccia della tartaruga, la via picchiettata di luce dove vanno le anime dei morti. Intuì i luoghi celesti dove vivono gli uccelli tuono, sentì lo sguardo radioso di Nonna Nokomis e rintracciò la sagoma di Nana Bojo, signore degli animali. Doveva pur esserci una via per un coraggioso che langue per la sorgente. Wabi tentava ad abbracciare l'infinito, ma fu attratto e sedotto da un piccolo coacervo d'astri brillanti. La meditazione si trasformò in appostamento, la scoperta assorbì la sua concentrazione. Individuò un filamento di nebulosa, intravide la rete di un canto. Infine scivolò nel sonno sotto il mantello del firmamento, disteso sul suo giaciglio d'erbe selvatiche. Quando si svegliò, la rugiada scintillava al sole e le libellule danzavano sulla prateria. Aggiustò le cinghie delle borse, raccolse l'arco e le frecce e diresse i mocassini verso il fiume, dove risiede Nanibush, il signore dell'Ovest. Aveva fatto 20 passi quando scorse alcune impronte. Wabi eccelleva nell'arte di seguire le piste e quelle erano tracce di piedi femminili. Abbandonando il proposito di tornare a casa, avanzò cauto, seguendo i rametti spezzati e i trillium colti di fresco. A un certo punto vide un grande cerchio d'erba schiacciata. Qualcosa di pesante ci si era posato sopra ed era sparito senza spostarsi sul suolo, portandosi via le fanciulle, i cui passi finivano lì. Wabi contemplava l'enigmatico cerchio. Da nativo americano qual era, intuiva il mistero, la manifestazione sacra, e tentava invano di ricavare un barlume di comprensione dalle sue intime percezioni. Si ricordò di Shawanijizik, l'essere soprannaturale che governava il cielo del sud. Aveva trasformato i primi uomini in uccelli e coloro che erano venuti verso di lui a piedi erano ripartiti picchi, merli e gufi volando. Gli anziani rievocavano quei sortilegi, ma lui non riusciva a convincersi che uno sciame di fanciulle dai piccoli piedi si fosse trasformato in farfalle. Allora fece ciò che fa ogni nativo americano, quando occorrono astuzia e pazienza. Si nascose tra i cespugli. Poco tempo dopo udì un canto simile a quello che la notte precedente gli era parso scendere dalle stelle del mondo celeste. Un canto melodioso di fanciulle che si lasciava dietro una scia di armoniche. Nascosto tra le foglie, Wabi Falco Bianco vide avvicinarsi un cesto volante che si posò sul cerchio d'erba schiacciata. Le snelle fanciulle si slanciarono in una danza lieta e leggera e una di loro reggeva una palla di fuoco. Ben presto squillarono risate e la palla passò di mano in mano. Le danzatrici erano tutte belle e la poca differenza tra loro gli fece pensare che fossero sorelle. A un certo punto un raggio di luce batté sull'angolo dell'occhio della più giovane, illuminandola. L'inseguitore aveva fatto la sua scelta. Ma quando balzò fuori dal nascondiglio, le fanciulle risero veloci e la palla e i 14 piedini saltarono nel cesto prima che Wabi riuscisse ad afferrare una caviglia. Appena furono a bordo, il canto riprese e con esso il volo del paniere. Il giorno dopo, Wabi Falco Bianco rimase nella grande prateria. recitava gli incantesimi del vecchio Wabeno, lo stregone del clan che gli aveva insegnato l'arte della trasformazione. A dire il vero, l'effetto dell'incantesimo durava poco. Bisognava essere un grande mago per riuscire a rimanere a lungo invisibile o divenire totem, conoscere le intenzioni nascoste. Ma a furia di ripetere quelle formule, Wabi arrivò a prendere l'aspetto di una sariga arboricola e si nascose nell'erba alta. Trascorse la notte. La mattina si svegliò con il muso sul prato. In cielo risuonava un canto. Quando le cantanti atterrarono e ripresero a danzare e giocare, Wabi saltò fuori dalla pelle d'opossum. Ma quelle erano agili e lui si ritrovò nuovamente solo, le mani strette sul vuoto. Le figlie dell'aria se ne andarono ridendo con grazia e il paniere si volatilizzò. Wabi Falco Bianco era abituato ai lunghi appostamenti. Trovò una colonia di topini che giocavano in un ceppo d'albero e riprese pazientemente gli incantesimi del vecchio Wabeno. Chi fosse passato di lì non avrebbe mai sospettato che tra i topolini si nascondesse un essere umano. Le fanciulle arrivarono, scesero e presero a giocare con gli animaletti. Una sola stava in guardia, la più giovane che il giorno prima aveva intuito le intenzioni del cacciatore e sentito la forza della sua decisione. I topi non gradivano il gioco a nascondino delle ragazze, tranne uno che approfittava dell'occasione per sfiorare i mocassini della sua bella preda e intanto preparava il dolce rapimento. Lasciata la pelle di topo, Wabi Falcobianco afferrò la fanciulla dal raggio di luce nell'occhio. La palla di fuoco e 12 piedini saltarono nel cesto che si sollevò nell'aria. Wabi Nose riattraversò la foresta portando con sé la celeste fanciulla. Sistemò il suo wigwam, cacciò per due, portò pellicce, gioielli, pelli d'orso e di daino. Reagì con pazienza allo sgomento e alla nostalgia che la bella provava guardando il cielo. La iniziò alla vita terrestre, la condusse in riva al lago, le mostrò ogni sorta di albero e di animale e le confidò i segreti della tribù. Wabi Guani Gizi, la luna della fioritura, passò e Tige Gizis, la luna della semina, portò la pace. Con il passare del tempo, la fanciulla imparò ad apprezzare il suo compagno e anche ad amarlo. E quando giunse Shkibi Bongizis, la luna del giovane inverno, il piacere e la felicità si manifestarono in rotondità promettenti. Quando nonna Nokomis si illuminò, arrivò un bambino. La ragazza guardava la neve pensando alla propria fortuna, tutta presa dalla gioia d'aver messo al mondo un piccolo duomo. Si commosse il giorno in cui il bimbo cominciò a gattonare e il giorno in cui si drizzò sulle gambe. Lo sguardo innocente del piccolo si posava sui boccioli e sui fiori allo stesso modo in cui quello della madre di notte si innalzava verso il cielo e le sorelle. Una volta svanita la gioia della nascita, la bella languiva nuovamente. Tutto assorto dal raccolto e dalla caccia, Wabi non si accorgeva di niente. Di notte, mentre lui dormiva nel wigwam, lei usciva per calmare il suo cuore dolente, implorandolo di continuare a prendersi cura di un amore umano sotto la volta dei canti. Notte dopo notte, e veglia dopo veglia si era, senza accorgersene, allontanata da quel luogo. Una mattina in cui Wabi era assente, andò nel bosco, sgombrò un pezzo di terreno e cominciò a intrecciare un grande cesto. Il giorno in cui tutto fu pronto, sradicò alcune erbe ed arbusti che contava di trapiantare in cielo. Prese per mano il figlio, sollevò il cesto e s'allontanò dalle rive del fiume dell'Aquila. Attraversata la foresta raggiunsero lo spiazzo rotondo da cui partire e salirono nel paniere. Con il cuore che le batteva, la donna dette sfogo al canto. Wabi Falcobianco si fermò di colpo. Stava inseguendo un caribù lungo il ciglio della foresta quando udì la melodia della sposa celeste. Intuì che era rimasto solo, che aveva perduto l'amore e il bambino, che il cielo si era ripreso i suoi tesori e che l'aspettava un ben triste destino. Commosso dalle sue lacrime, Shawanijizik, l'essere soprannaturale che governa il cielo del sud, gli inviò l'uccello Jajawin perché gli fischiasse dei canti di pazienza. Con l'ostinazione da pedinatore che lo distingueva, ogni mattina Wabi andava nella prateria. A furia di passarci, aveva finito per scavare un solco tra i rovi e le felci. Per lui quel pellegrinaggio dal wigwam allo spiazzo coperto d'erbe e di fiori era un rito, la celebrazione di un sogno. In cielo, il figlio dell'uomo e della stella pensava alla terra. Aveva fiutato i muschi, danzato con le altre erbe, succhiato i baccelli che lasciano in bocca un sapore di miele. Aveva contemplato le formiche sulle orchidee color malva, udito il vento degli spiriti tra i pioppi, spiato i castori e i vecchi cedri. E quando andò con la madre da Nana Bozzò, saltò sulle ginocchia del grande coniglio e gli raccontò tutto, dal gracchiare della gazza alle cavalcate dei daini, senza dimenticare la mano buona e callosa del padre. Chi meglio del grande coniglio, che aveva messo ordine, armonia e bellezza nella creazione nata dalla visione di Kiche Manitou, poteva apprezzare quelle evocazioni? Sapeva per esperienza che non si potevano forzare impunemente le creature, che la gioia di vivere era frutto della saggezza. Lui stesso aveva imparato tante cose dagli animali della terra. Allora Nana Bozzò propose alla celeste fanciulla di prendere il figlio e di tornare giù a cercare Wabi Nosè. Quando Wabi Falcobianco uscì dal wigwam e vide la moglie e il figlio, capì che il cielo gli restituiva i suoi tesori. Tornò a credere che esistesse una via per i coraggiosi che hanno nostalgia della sorgente. Dopo aver stretto al petto i suoi cari, apprese che il sentiero del cielo era aperto. Su consiglio della moglie, cercò un regalo degno d'essere offerto a Nana Bozzò. Dopo aver disseminato trappole nella foresta e nella prateria e messo insieme animali di tutte le specie, salì anch'egli nel cesto volante. Vestito di daino e di piume, Nana Bozzò ricevette Wabi Falcobianco. Gli tese il calumè e intonò il canto di festa. La donna e il bambino ridevano. Quando Wabi fece uscire le bestie, il grande coniglio pianse di gioia. Non aveva dimenticato né le ghiandaie azzurre, né le civette, né il pelo dei lupi. Quando posò la mano sul muso del cervo, gli uccelli tuono cantavano. Il grande coniglio sollevò le braccia come un Wabeno Innin, uno sciamano astronomo Ojibwe, e con voce forte parlò all'assemblea celeste. Wabi Nosè è venuto da noi con tutte le creature con cui ho rallegrato la terra. Esse sono un ponte tra la terra e il cielo. Ognuno di voi se ne scelga una e si adorni dei colori totem. I flauti fischiarono, i tamburi rimbombarono, i canti e le danze celebrarono l'alleanza dei mondi. Le praterie del cielo ebbero le loro lucertole, le loro libellule e le loro donnole, popolandosi di faine e di volpi. Si dice che Wabi scelse un falco bianco e che tornò sulla terra con la moglie e con il figlio. Tornò più saggio e più leggero. Ovunque posasse lo sguardo vedeva la mano e lo spirito di Nana Bozzò. Di notte, gli Anishinaabe guardano con rispetto il piccolo coacervo di sette stelle. La più giovane è appena visibile. Ne appare appena una traccia accanto alle sorelle, in ricordo di un canto e di una leggenda.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata del nostro
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armandissimi. Bellissimissimo.
0: Ehi, che sbadiglioni. Lella, si è addormentata. Ma dai.
1: Davvero, si è proprio addormentata come una marmottola.
0: Ma scusa Lallo, ma sta cominciando Big Bang e non è che può dormire proprio adesso. Dai.
1: Ci penso io Armando, aspetta.
0: Dai.
1: Lella, bubu, sentiti!
2: Aiuto, ecco, sono sveglia,
0: oh, meno
2: però
0: male.
2: Sono stanca, tanto,
0: No. Ma scusa Lellina, come mai sei così stanca? Non hai dormito questa notte?
2: Beh, no, le ore passavano e avevo sempre gli occhi sbarrati.
1: Ma se avevi gli occhiali sbagliati forse dovevi cambiarli,
0: no,
1: Lella.
0: No, Lallo, no, ha detto occhi sbarrati, che vuol dire, è un'espressione che si usa quando qualcuno ha gli occhi proprio aperti, capito? E soprattutto quando poi non si riesce a dormire e poi, come la povera Lellina, ci si sente stanchissimi il giorno dopo.
1: Poverina, ma forse hai fatto qualche brutto sogno.
2: Ma se avevo gli occhi aperti.
0: Beh, sai Lellina, ogni tanto capita di sognare anche da svegli, lo dice questa canzone, ascoltala.

0: romantica, dolce come una ninna nanna.
1: Ecco, ma non ti riaddormentare, Lellina. Allora, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Armando e la nostra Lellina che questa notte non è riuscita a dormire.
2: Io lo so, lo so cosa ci vuole per aiutare Lella, Armando.
1: Allora dai, dai, Lallo, forza.
0: Sentiamo.
2: Allora, secondo me ti serve uno straccio, una chaccas, quella cosa lì, capito, Armando?
1: Ah, sì, tu intendi una chiappa sogni.
2: La chiappa sogni.
1: Quel pendaglio con tutte le piumette tipico dei nativi americani.
2: Sì, sì, sì, sì. Guarda che è facilissimo da costruire, eh. Allora, basta prendere le perline colorate.
1: Sì.
2: Poi qualche piuma di piccione piccioncino, sì, si lega tutti insieme e si appende sopra il letto.
1: Sì, sì. E cioè, funziona?
2: Beh, non lo so, Armando, però nonno l'ha letto, lo usava sempre, si faceva delle gran ronfate.
1: Ma dai.
2: Sì, ma russava così tanto che faceva tremare tutta la casa.
1: Ma allora, io sono un po' scettico, però Lellina, se vuoi, potresti tentare.
0: Beh, il fatto è che ho già una chiappa sogni sopra il mio letto.
1: Ah, dai.
0: L'ho decorato con i pompon fatti da me.
1: Ah.
0: Però dormo malissimo lo stesso.
2: Ah, uffi, ma è un bel problema. Cosa facciamo, Armandissimo?
1: Guarda, Lallo, dovremmo chiedere consiglio a qualcuno che insomma si intende di letti, di sonno.
0: Chi?
1: Un'idea
2: chi,
1: ce l'avrei, però ve lo dico tra poco. Prima ci ascoltiamo uno dei messaggi che mandano i nostri amici ascoltatori. E questo ci arriva direttamente da Carlotta.
3: Buongiorno Rai Radio Kids, vi ascolto sempre, anche perché sono a casa questa settimana. Sono Carlotta, ho 8 anni e mezzo e tra un po' ne faccio 9. Vi vorrei chiedere se metteste la canzone di Harry Potter. Ciao, vi voglio tanto bene. Vi ascolto sempre, sempre, sempre, soprattutto in questi giorni. Ciao!
1: Ciao Carlotta, anche noi ti vogliamo tantissimo bene, grazie! Grazie che ci ascolti sempre, sempre, sempre, sempre. E allora tra poco ti accontenteremo e ti faremo ascoltare la canzone del maghetto Harry Potter. E voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini con filastrocche, barzellette, colmi, canzoni, baci al numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
1: E adesso, come vi avevo promesso, ascoltiamo la più grande esperta mondiale di dormite.
2: Ah, capito chi è? La bella addormentata!
1: Beh, in effetti anche lei è una grande intenditrice di sonno, però noi oggi invece chiederemo consiglio alla mitica principessa sul pisello.
0: Wow!
1: Ve la ricordate?
2: Sì,
1: lei
2: sì,
1: non riusciva a dormire perché un minuscolo granello di pisello le era stato messo sotto il materasso e la cosa la disturbava.
0: Chissà se riuscirà ad aiutarmi.
1: Lo scopriremo subito. Principessa sul pisello?
0: Sì, chi sei?
1: Sono Armando di Radio Kids.
0: È una cosa urgente? Sono così impegnata. In questo momento sono dal materassaio. Stanotte di nuovo ho dormito malissimo e mi sono svegliata con un gran mal di schiena.
1: Capisco, Sua Altezza. La disturberemo solo per qualche secondo, anche perché abbiamo un problemino. La nostra cara Lella la pecorella, non riesce a chiudere occhio. Avrebbe per caso qualche consiglio da darle?
0: Per tutti i guanciali, ovvio, deve controllare sotto il materasso. Probabilmente c'è qualcosa che le dà fastidio.
1: Sotto il materasso, giusto! Buona idea!
0: E ora scusami, ma devo andare. Buon uomo, cosa stai facendo? Ti ho detto che il nuovo materasso lo voglio di piume dell'oca d'oro. Ah, non esistono più i letti di una volta.
1: Ma certo che è un bel caratterino questa principessa, eh? Comunque, Lellina, hai sentito? Secondo me devi seguire il suo consiglio. Magari c'è qualcosa che ti dà fastidio.
0: Non lo so, ci devo pensare.
1: Va bene, pensaci un pochino e intanto accontentiamo la nostra Carlotta con la canzone di Harry Potter. E poi tutti di nuovo qui.
5: Occhiali tondi.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui. E Armandissimo.
0: E allora Lellina, hai pensato a quello che ti suggeriva Sua Altezza Reale la Principessa sul pisello, ovvero controlla bene sotto il materasso?
2: Beh, ecco, in effetti forse c'era qualcosa. Ho sentito dei versi tipo squit squit squit squit squit squit squit squit.
1: Ma vuoi vedere che ho capito? Erano i ghiri, perché ieri cercavano una nuova tana dove dormire con i loro cuccioli.
0: Ma dai.
2: Poverini, ma allora non posso mandarli via.
0: Ma sai cosa potresti fare, Lellina?
2: Cosa?
0: Con la tua lana dovresti preparare una copertina calda per i ghiri. Così potrebbero prenderla, tornare nella loro tana e avere un bel calduccio sotto il tetto della fattoria.
2: Giusto, Armando. Così sentiranno un bel teporino.
1: E ronferanno come dei ghiri. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao Lellina. Ciao Lallo. E noi ci ritroviamo qui tutti pronti e riposati per il prossimo
3: Big Bang.
0: La nostra puntata di Radio Kids finisce qui e io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che segue Lella di giorno e di notte, anche quando non dorme, e Piero Marcelli, l'inseparabile amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sempre sui tasti del computer. Un super ringraziamento scoppiettante per la nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende divertenti e piene di ritmo le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao.

che seccatura. Così va meglio. Grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh,

0: Fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Armandissimo, ciao.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Siete pronti a partire con un nuovo quiz?
2: Sì, bella bella. Cosa dobbiamo indovinare oggi? Armando. Armando.
1: Ma che fa? Si è addormentato così a puntata appena iniziata.
0: Oh. Ta-da! Ci siete cascati, eh?
2: Dove?
0: Nello scherzo che vi ho fatto, non stavo dormendo veramente.
1: Ah, e cosa stavi facendo?
0: Cercavo di farvi indovinare l'argomento del quiz di oggi, che è...
1: La bella addormentata.
0: Fuochino.
2: Rosare.
0: Fuochetto.
2: Chiama fuochino, fuochetto. Ma qual è l'argomento di oggi? Gli indovinelli?
0: Acquissima. È il sonno. È la domanda del quiz che arriverà subito dopo questa bella canzone.

0: Bene, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids. Pronti per farvi la domanda del quiz di oggi, che è dedicata a... Ma Lallo? Lella? Vi siete addormentati? Senti come russano. Ma chi è che russa così forte? Ah beh, certo è Lallo. Ora lo sveglio. Lallo! Lallo!
1: Chi sono? Dove sono?
0: Tranquillo, tranquillo. Sei qui a Big Bang ed è tutto ok. Ma se tu sei sveglio, allora era Lella che russava così. Ho capito. Al mio tre la svegliamo insieme. Sei pronto, Lallo?
1: Sì.
0: Uno.
1: Una.
0: Due. Tre. Lella!
2: Eccomi, zia Lallina. Sono sveglia. Vado subito a scuola.
1: Ma non siamo tua zia Lella, siamo Armando e Lallo.
0: Già.
2: Scusatemi, ero addormentata.
0: Ce ne siamo accorti, eh? Vabbè, passiamo subito alla domanda di oggi, che è questa. Perché le giraffe dormono quasi sempre in piedi?
1: È perché hanno le gambe troppo lunghe, Armando.
0: Scusa, Lallo, che c'entra?
1: Ci vuole un sacco di tempo per piegarle e arrivare a terra. Si stanca.
0: Ah, però, non ci avevo pensato. Però, mi dispiace, ma non è questa la risposta. Anzi, come sai e come sapete, bambini e genitori a casa, la risposta la daremo alla fine della puntata. Quindi, state svegli e mi raccomando, attenzione, perché diremo sempre un sacco di cose molto interessanti. Per esempio, a proposito di animali, sapreste dirmi qualche animale che dorme pochissimo e qualche altro animale che invece dorme moltissimo?
2: Beh, alla pecorella bastano solo 4 ore.
1: Bene. Sì, l'allo cavallo invece ha bisogno di dormire almeno 12 ore.
0: Wow, non sono poche, ma mai quante ne dorme il koala. Quel pigrone riesce a dormire per ben 22 ore consecutive e le due che gli restano le passa a mangiare.
1: No, ma è simpaticissimo questo koala, potrebbe essere il mio miglior amico.
2: E a chi piace invece dormire poco come a me?
0: Beh, per esempio all'elefante e alla giraffa. Per esempio a loro bastano solo un paio d'ore di sonno al giorno.
2: Oh, e quella poverina dorme anche in piedi.
0: Lo so, ma a lei piace così. Pensa che fa dei sonnellini di 7 minuti e dopo si sente fresca come una rosa.
1: Oh. Bella questa, una giraffa fresca come una rosa. È bellissima questa battuta, Armando.
0: Non era una battuta, Lallo. Vabbè, mandiamo ancora un po' di musica e poi vi racconto delle altre curiosità sul sonno e sul mondo degli animali. Oh, però stavolta non vi addormentate, eh?
3: No!

0: E siamo sempre qui, siamo quelli di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E vi ricordo qual è la domanda del quiz di oggi. Perché le giraffe dormono quasi sempre in piedi?
1: Armando, ma perché i bambini hanno bisogno di dormire di più?
0: Perché stanno crescendo, Lella. Hanno bisogno di riposare per recuperare tutta l'energia che gli serve per diventare grandi.
1: Ah.
0: Pensa che i neonati hanno bisogno di almeno 16 ore al giorno. Dai 3 ai 16 anni invece ce ne vogliono circa 10. Oh. Mentre gli adulti, quelli grandicelli, sì, come me, per esempio, possono dormire 7-8 ore.
2: Ma quindi tu quanto dormi, Armando?
0: Te l'ho detto, 7-8 ore. Oh. Ma sai quanto, per esempio, è riuscita a dormire Nicole Dielen? Una povera ragazza che, ahi noi, soffre della sindrome della bella addormentata e casca sempre dal sonno?
1: Oh. No.
0: Ben 64 ore di fila, pensa, più di 2 giorni.
1: Poverina.
0: Sì. E invece sapete qual è l'uomo che ha battuto il record per il minor sonno nel maggior tempo possibile?
2: Chia.
0: È stato un certo Randy Gardner, che è riuscito a restare sveglio per quasi 19 giorni.
2: No. Ma è possibile!
0: Purtroppo invece è possibile, perché in realtà una persona normale può stare al massimo 2 settimane senza dormire, così come senza mangiare.
2: Ma io non resisto neanche 2 minuti.
0: Anch'io, quando casco dal sonno, non vedo l'ora di andare a dormire. Ma adesso voglio farvi sentire della musica, un brano che, secondo alcuni studiosi, è il più rilassante al mondo e anche il più adatto a conciliare il sonno. Mi raccomando, bambini, attenzione a non cadere addormentati. Si chiama Weightless ed eccolo qua.

Che carini! Armando e Lallo stanno dormendo. Io no, perché sapevo che quella musica ci avrebbe fatto addormentare. E poi, chi lo finiva il programma? Volete sapere la risposta alla domanda del quiz di oggi, bambini? Vi abbiamo chiesto perché le giraffe dormono quasi sempre in piedi e la risposta è perché se si sdraiassero potrebbero essere attaccate dai predatori, mentre dormendo in piedi sono sempre pronte a scacciare anche un leone con i loro potentissimi zoccoli. Vi è piaciuto il quiz di oggi? Spero che siate ancora svegli per raccontarcelo al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Altrimenti, buon riposo anche voi e al prossimo quiz! Ciao!

Tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

lo sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: puntata di Happy Songs.
1: Ciao Laura, ciao a tutti, come stai Laura?
0: Benissimo, oggi sono in super forma.
1: Sì.
0: Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
1: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
0: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
1: Io vado a sdraiarmi un attimino.
0: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
1: In cinque minutini.
0: No, non se ne parla. Prima dai, cantiamo dai insieme canzoni felici.
1: Va bene.
0: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
1: Bella idea, mi piace.
0: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
1: Portiamo la musica lassù.
0: Certo, la musica non può mai mancare.

0: Le stelle, è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza? Via!

0: nanna questa, ninna nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno rendendolo davvero magico.
0: Io questa ninna nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
0: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
0: Ready, steady, go!

0: che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi, ehi, Laura.
0: Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino, e un cane che ride, e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, ah, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone, un'altra happy song, una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: che bella questa ninna nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Renzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta alla luna l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. La puntata è finita. Twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!
1: Che c'è? Che c'è?
0: Però non così.
1: Ma fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Va bene. Ciao bambini. Ciao.

Happy songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Bambine, bambini, mamme, papà, nonne, nonni, cuginetti, pupazzi, peluche, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Benvenuti a questa specialissima puntata del nostro... Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, come state? Voi che siete all'ascolto, siete felici, allegri, tristi, malinconici?
1: Armando, io sono arrabbiato, anzi, arrabbiatissimo!
0: Che cosa ti succede, Lallo? E soprattutto, con chi sei arrabbiato?
1: Con Francesco Cavalli, il cavallo grigio, qua. Se lo prendi...
2: Scusami, Lallo, Francisco non è tuo amico?
1: No, al limite un ex amico, ecco, perché da oggi siamo nemici per la pelle, anzi non per la pelle, per il pelo e per la criniera, ufissimo.
0: Dai Lallo, uffa, mi spiace, scusa se ridiamo un pochino, ecco. Perché sei sempre simpatico, però ti sento davvero, davvero arrabbiato, sembri un nuvolone in tempesta, e dalla rabbia sei proprio nero, come il carbone della miniera, lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

E guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde. Ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro.

0: ancora più giù.
1: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E noi siamo Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armadissimo.
1: E oggi abbiamo un piccolo problema. Eh già, perché il nostro Lallino è di pessimo umore. Anzi, è arrabbiato. Arrabbiatissimo. Perché ha litigato con il suo amico Francisco Cavallo.
3: Ex amico.
1: Va bene, ex amico. Però, Lallo, ci vuoi raccontare che cosa è successo? O preferisci prima magari sentire il quiz che mi frulla in testa, così ti calmi un pochino?
3: Preferisco il quiz che ti frulla in testa.
2: Sì, quiz.
1: Va bene. Allora, a proposito di rabbia, esiste un animale che è molto noto per essere piuttosto irascibile. Cioè, insomma, è rabbioso e rissoso. E tra l'altro è in grado di emettere degli urletti piuttosto inquietanti quando va a caccia di notte. Chi è? Vi do tre possibilità. Il geco arcobaleno? Il diavolo della Tasmania? O il topo ragno muschiato?
3: Non lo so.
2: Nemmeno io.
1: Pensateci, effettivamente non è facile. Così ci penseranno anche i nostri bambini a casa e la risposta arriverà alla fine della puntata. Ma adesso, Lallo, è venuto il momento di raccontarci che cosa è successo con il tuo ex amico Francisco Cavallo.
3: Sì.
1: Perché ti ha fatto arrabbiare tanto?
3: Vabbè, ve lo dico.
2: Finalmente.
3: Allora, avevo riempito un bel cesto con tante belle carotine appena colte nell'orto.
1: Sì.
3: Poi è arrivato Francisco Cavallo e se le ha mangiate tutte.
1: Oh no.
3: Ma erano così fresche, croccanti. Non lo sopporto quando fa così.
1: In effetti, se ti ha mangiato tutte le carotine che avevi raccolto con tanto amore, e che magari, chi lo sa, qualcuna avrebbe voluto anche regalare la stellina. Lo so, l'avevo capito, non si è comportato tanto bene questo Francisco Cavallo.
2: Ora capisco, Lallo, perché sei così arrabbiato.
1: Sì, ma un pochino a tutti noi ogni tanto, no? Capita di arrabbiarsi, capita anche ai bambini che ci stanno ascoltando, come è successo per esempio a un bambino che ci ha mandato un messaggio addirittura dalla Svizzera. Ascoltatelo.
4: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Vi sto ascoltando, vi faccio questo messaggino dalla Svizzera. Allora, io ho bisogno di un consiglio fatto da Lella per la sua rubrichella. Come posso non arrabbiarmi con un compagno che mi fa sempre arrabbiare? Grazie. Ciao.
1: Non è facile la risposta, Non è una questione semplice. Tu, Lellina, cosa gli dici?
2: Beh, ecco, la rabbia è un'emozione,
1: sì,
2: e a tutti noi capita di provarla. Però io consiglierei al nostro piccolo ascoltatore di cercare di parlare con questo suo compagno.
1: Mi sembra un consiglio molto saggio, perché se un amico ti fa arrabbiare, la prima cosa che uno può fare è chiedergli ma perché ti comporti così? Ma forse lo potresti fare anche tu, Lallo, con Francisco Cavallo.
3: No, non ci riesco, Armandissimo, sono troppo arrabbiato.
2: La rabbia a volte non ci fa ragionare, è come una specie di fuoco che si accende dentro di noi.
1: Hai proprio ragione, Lellina, infatti la rabbia è una cattiva consigliera, come dice il proverbio, che vuol dire che quando siamo arrabbiati rischiamo di diventare troppo aggressivi, di dire delle cose brutte di cui poi potremmo anche pentirci. Però è anche vero che non possiamo nemmeno tenerci tutta la rabbia dentro, vero Lellina?
2: Sì, la soluzione migliore è sempre cercare di parlare in modo tranquillo.
1: E allora, caro amico che ci hai mandato il messaggio dalla Svizzera, a proposito, i vostri messaggi dall'estero ci fanno un sacco piacere, perché ci fanno capire che, wow, siamo international!
2: Sì.
1: E allora, grazie del tuo messaggio, però potresti, insomma, anche tu provare a parlare con il tuo amichetto. E tu, Lallo, potresti dire a Francisco Cavallo che ci sei rimasto male, visto che si è mangiato tutte le tue carote, Vogliamo adesso occuparci del quiz?
3: Forse meglio, sì.
1: Allora, qual è l'animaletto noto per la sua rabbia che scoppia all'improvviso? È un animale che lancia degli urletti davvero raggelanti e che quando spalanca la bocca tira fuori tantissimi denti aguzzi. È il diavolo della Tasmania? Il geco arcobaleno? O il topo ragno muschiato? Lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: Ed eccoci qui, siamo noi, la banda di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Vale a dire, Lella.
1: Evviva!
0: Il nostro Lallo che è molto molto arrabbiato.
2: Eccomi qua.
0: E...
1: Armandissimo!
0: E adesso, prima di svolazzare verso la soluzione del nostro quiz di oggi, dedicata per l'appunto ad un animaletto arrabbiato, vorrei chiedere al nostro Lallo se magari, col passare dei minuti, con l'andare avanti nella trasmissione, la sua rabbia nera magari si è trasformata in rabbia blu, o magari anche azzurrina.
2: Guarda, Armandissimo, va! Sì, dai, va molto meglio, meglissimo!
1: Evviva!
2: Sì, perché ho deciso che parlerò con Francesco.
0: Oh, bravo.
2: Gli dirò, Armando, gli dico così. Sì. Non è che te la sei presa per quella volta, quando avevo finito tutta la torta di biada fresca, eh? E quindi per vendicarti hai mangiato le mie carote?
0: Ma scusa, Lallo.
2: Sì?
0: Ma così è tutto chiaro.
2: Cioè?
0: Beh, insomma, tu gli avevi mangiato la torta di biada fresca,
2: sì.
0: E lui ti ha mangiato le carote.
2: Sì,
0: è una ripicca.
2: Sì. È la ripicca.
1: Sì. Ma allora dovete proprio parlarvi e fare la pace.
0: Dai, sì, ha ragione Lellina. Ma insomma, sei il solito, Lallo. Non ci hai raccontato tutta la storia.
2: Armando, quella torta era così buona, non sono riuscita a resistere e ho fatto la ripicca, ecco.
1: Ai.
0: Va bene, dai. L'importante è fare la pace, come suggerisce la nostra Lellina.
2: Uh-huh.
0: E allora, visto che tutto è risolto, veniamo anche alla soluzione del nostro quiz. Qual è l'animale famoso per la sua rabbia che scoppia all'improvviso e gli fa emettere urletti agghiaccianti? Tre possibilità: il topo ragno muschiato, il diavolo della Tasmania o il geco arcobaleno? La risposta è... Il diavolo della Tasmania. E anche il nome lo suggerisce. È un piccolo mammifero, ma è davvero una specie di diavoletto, un orsetto nero che può diventare parecchio aggressivo. E adesso, a proposito, ascoltate i suoi urletti. Avete sentito com'è arrabbiato?
1: Sì.
2: Anch'io sono così. Se mi arrabbio divento spaventoso come un diavolo della Tasmania.
0: Addirittura.
1: Lallo, non ci crede nessuno.
0: La nostra puntata finisce qui e allora voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi da tutto il mondo, ma anche da casa vostra, che magari è proprio qui vicino, al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Noi vi aspettiamo per vivere un'altra strepitosa avventura del nostro
2: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo, persino quando è arrabbiato. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento per Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer per scrivere senza sosta questi testi meravigliosi. E un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crud, mi senti Crud?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crud, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crud?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane.
2: Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crud e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti.
2: Le bottiglie di plastica!
0: Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse! Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no, è impazzita!
0: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto...
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sì, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
3: Rai Radio Kids, la nostra radio.
4: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova super brillante esaltante puntata di
5: Big Bang.
4: Ciao Lallo, ciao Lella.
6: Ciao Armando.
4: Allora, oggi vorrei lanciare uno dei nostri fantastici sondaggi.
7: Bello, ma il sondaggio è quella cosa grande blu che si forma nel mare quando è agitato.
4: No, Lallo, il sondaggio non è una grande onda. Ho capito perché tu dici questo, da onda, cioè, ondaggio, no.
8: Io lo so invece cos'è un sondaggio.
4: Sì.
8: È una cosa che serve per decidere quale cosa piace di più a tante persone.
4: Brava Lella, brava, proprio così. E allora, oggi vorrei lanciare questa domanda.
7: Fai piano però,
4: Ma a fare cosa, Lallo?
7: A lanciare il sondaggio, poi ci arriva in testa e ci fa male,
8: Lallo!
4: Va bene, allora, stavo per dire che si tratta di...
8: Dai, Armando, non vedo l'ora di saperlo.
4: Allora, va bene, dai, lo dico. Secondo voi, qual è la musica più bella?
7: Posso dirla io?
8: No, prima io. Prima io.
4: Lallo, Lella, per favore, aspettate un attimo. Allora, prima dobbiamo ascoltare i tre generi di musica e poi si potrà scegliere con il radiovoto.
8: Il radiovoto?
4: Sì, è un voto speciale che adesso noi attribuiamo, va bene?
8: Va bene.
4: E allora andiamo con la musica dance.

0: Bella la musica dance, posso votarla?
1: Sì, se vuoi sì, però non vuoi ascoltare anche gli altri due generi di musica? Magari ce n'è uno che ti piace di più.
0: No, sono convinta, convintissima. Oh.
1: Va bene, e allora per Radio Votare basta che tu dica il tuo genere di musica preferito e il tuo voto verrà contato.
0: Ok, musica dance!
1: Perfetto, Lella ha schiacciato il pulsante, abbiamo il voto di Lella.
2: La tua musica preferita qual è, Armando?
1: Io non lo voglio dire subito, perché sennò poi influenzo i nostri bambini a casa.
2: Ho capito, non puoi passare l'influenza ai bambini, sennò poi si ammalano e non possono andare a scuola.
1: No, non è quell'influenza, Lallo, non è quella che fa ammalare, è l'influenza che fa cambiare idea.
2: Ma guarda che anche quella è contagiosa, e passa da una persona all'altra.
1: Giusto, bravissimo, è proprio per questo che non voglio influenzare i bambini con le mie idee.
0: Possiamo sapere qual è il secondo genere musicale che si può radiovotare?
1: Va bene, allora, il secondo genere musicale è...
2: Lo dico io. Il rock.
1: Lallo, non si dice rocche.
2: Allora il rock.
1: Neanche recche. A parte che forse tu potresti dire reggae, cioè la musica che è nata in Giamaica.
0: In Giamaica, così lontano?
2: Veramente, la Giamaica è in Africa.
1: No, Lallo, la Giamaica veramente è nell'America centrale.
0: Appunto, è lontanissima, dall'altra parte dell'oceano. Come ha fatto quella musica ad arrivare fino a qua?
1: Sì, in un certo senso, ma soprattutto sempre sulle onde, però non le onde del mare, ma le onde sonore. Quella musica è arrivata fino a qui grazie alla radio.
0: Evviva la radio!
2: Evviva! Allora, qual è l'altra musica da votare? Il rock?
1: Non si dice rock, si dice rock. Comunque è proprio il rock, il secondo genere musicale che si può radio votare. Sentiamo il prossimo pezzo.

0: Bellissimo questo pezzo, io lo conosco bene e lo voto subito. Musica rock!
1: Va bene, allora il voto di Lallo va alla musica rock, come la chiama lui, d'accordo?
2: Questa canzone piace molto anche a me, posso cambiare idea?
1: No Lella, mi spiace, te l'avevo detto di aspettare prima di radio votare. Ormai hai dato il tuo voto alla musica dance e non lo puoi più cambiare, mi spiace.
2: Va bene.
0: Senti Armando, sì. Ma quanti anni ha la musica?
1: Tantissimi Lallo, se tu ci pensi, già prima che esistesse l'uomo c'era la natura a fare la musica con i suoi suoni meravigliosi. Il vento, l'acqua, gli animali.
2: È vero, che bella la musica della natura, io starei ore ad ascoltarla. Peccato che invece il suono della città sia così brutto.
1: Ma guarda, non so se il suono della città è così brutto. A volte ci sono dei suoni che danno fastidio in città, questo sì. Ma l'idea di questo confuso rumore che ti genera tanta compagnia, quasi quasi è un po' una coccola, eh?
0: Non so. Senti, Armando, ma l'uomo quando ha iniziato a fare la musica?
1: Ma guarda, quasi subito, perché già al tempo degli uomini primitivi esisteva il ritmo, cioè sai quando si batte il tempo?
0: No? Sì, così. Come la batteria.
1: Bravo. Ecco, loro battevano piedi, mani, oggetti per creare dei suoni e poi anche dei versi che imitavano gli animali per esprimere le emozioni, come la gioia, la rabbia, la paura. Vuoi provare? Proviamo a fare l'uomo primitivo che emette i versi e fa il ritmo per la gioia. Pronti?
2: Sì.
1: Via. Va bene, Lella. Io Lella come primitiva. Facciamo l'uomo primitivo che esprime la rabbia. Bene, molto bello. L'uomo primitivo che esprime la paura. Va bene. Scusate, ma mi fate divertire un sacco. Quando c'è l'occasione la sfrutto sempre. E comunque, cara Lella, questa è un po' la musica
2: che non ha mai smesso di accompagnare la vita delle persone.
1: Certo, e per fortuna si è molto evoluta e sviluppata da così come l'abbiamo presentata noi, che sono sicuro neanche gli uomini primitivi facevano.
0: Senti Armando, ma qual è il terzo tipo di musica che possiamo radiovotare?
1: Beh, un grandissimo classico è il caso proprio di usare questo aggettivo, perché è la musica classica.

0: Bella la musica classica, vero?
1: Hai votato Armando?
0: Ah, no, scusa Lallo, io stavo solo dicendo che mi piace la musica classica.
2: Ma l'hai detto ad alta voce, quindi ormai hai radio votato anche tu e non puoi cambiare idea.
0: Va bene, allora do il mio voto alla musica classica.
2: Quindi finché non votano i bambini a casa siamo pari. Abbiamo votato tre tipi di musica diversa.
3: Sì, la classica, la dance e la rock.
0: Molto bene, e allora facciamo votare i bambini a casa. Bambini, mandateci il vostro voto, segnalateci le vostre canzoni preferite sul nostro sito, così noi le faremo ascoltare qui a Big Bang e soprattutto faremo la classifica definitiva della musica più amata dai bambini.
2: Yuhu! Evviva!
3: Votate rock, rock, rock,
2: dance, dance, dance, dance.
0: Va bene, appuntamento allora alla prossima puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao bambini.
2: Ciao.
3: Rock, rock, rock,
2: dance, rock, dance, rock. Dance.

Con buon Halloween, d'un tratto sorridendo di con buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: Ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!

0: Magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì!
0: Devo trovarla.
2: Tutti insieme!

0: Grazie. E gran bella canzone.
1: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

velatori di segreti super segretissimi, utilizzatori di idee altrui per proporre qualcosa di nuovo, imparatori di tabelline con scarsissimi risultati, slegatori amichevoli di lacci, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Se vi state chiedendo che cosa ci siamo venuti a fare su questo pianeta Terra, la risposta è forte e chiara. Boh, e chi lo sa? Ma cosa importa? Divertiamoci!

Un Gianni Morandi di qualche tempo fa se ne andava già a 100 all'ora. Chi l'avrebbe mai detto che passati tanti anni ancora schiaccia forte con quel microfono? Vai con...

Potrebbe sembrare una sigla di robot o di alieni o di qualunque cosa che venga dallo spazio. Invece il Jegge non tanto lontano da quelle atmosfere lì.

Grande corsa tutta sudata anche oggi per una non ben precisata meta. Grazie amici miei per aver seguito questa puntata di Pigiama Party. Spero che vi sia piaciuta e che vi siate divertiti. Ci sentiamo presto e se avete curiosità da chiedere o qualche barzelletta da raccontare, 347-411-2726 è il vostro numero, eh? Ciao da DJ.

0: benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Oh, ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
1: Lallo, ma perché io dico sempre Big e tu dici sempre Bang?
3: Ma Lella, perché tu sei Big, io invece sono lo sceriffo a cui piace dire Bang.
0: Ah, bello. Ma, se volete qualche volta potete anche scambiarvi, eh? È bello cambiare ogni tanto.
1: No, a me piace essere Big.
3: Sì, a me piace essere Bang.
0: Va bene, come volete. E vi ricordate cosa dobbiamo fare oggi?
1: Sì.
0: E cosa?
1: I provini.
0: Siete carini quando dite le cose insieme.
3: Infatti, e non troveremo mai qualcuno bravo come noi.
1: Lallo, non essere arrogante.
3: Hai ragione, scusa. Non troveremo mai qualcuno bravo come me.
0: Oila!
1: Lallo!
3: Ma dai, scherzo!
0: Va bene, allora però spieghiamo ai bambini quello che sta succedendo.
3: Sì.
0: Ci hanno incaricato di trovare dei nuovi possibili speaker, che sono quelli che parlano alla radio, appunto, per Radio Kids. E oggi noi proviamo a sentirne qualcuno per telefono. E
3: sì,
0: se va bene, chissà che non diventi qualche nostro compagno di viaggio.
3: Va bene, Armando, però dopo,
1: Prima un po' di musica.
0: Ecco. Va bene, va bene.

0: Bene, e allora vi ricordo che siamo alla ricerca di nuovi speaker per Radio Kids.
1: Sì, però sappiamo già che non ne troveremo e quindi
2: niente. La puntata è finita, ecco. Arrivederci, ciao.
0: Ah, mi sembra che voi due non abbiate molta voglia di cercare questi speaker, eh? Non è che per caso avete paura che arrivi qualcuno davvero più bravo di voi?
1: Paura?
2: Noi?
0: Ecco che squilla il telefono.
1: Non rispondere, Armando, non rispondere.
2: Sì, non rispondere, è pericoloso.
0: Ma no,
2: sì,
0: pericoloso. Dai, state tranquilli, nessuno vi ruberà il posto. Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto, chi parla?
3: Ciao, Armando, sono The Sonnambulis.
2: Ciao, The Sonnambulis.
0: Ma che fa russa? The Sonnambulis, ci puoi raccontare qualcosa di te?
3: Ho sonno.
0: Oh, com'è sonno? Ma scusa, The Sonnambulis, io credo che tu abbia chiamato per il...
3: materasso.
2: Mi sembra che abbia tanto sonno.
0: Anche a me, Lella.
3: Vorrei tanto un bel materasso.
0: Ma perché, scusa, tu non dormi? Dove dormi?
3: Su di un sasso, per questo vorrei un materasso.
2: Ma noi non abbiamo materassi.
3: Anche voi dormite sui sassi? Allora ciao.
0: Ciao, The Sonnambulis.
2: Ciao
1: Armando, certo che se chiamo un altro così ci addormentiamo tutti qua.
0: Non c'è dubbio, ma che strano questo The Sonnambulis che anziché dormire sul materasso dorme su un sasso. E poi a sonno. Vabbè, ci sentiamo un po' di musica?
1: È meglio.
2: Sì.

0: Tutti quanti vogliono fare il jazz. Yeah. Che bella questa canzone.
1: Bella, bella,
2: sì, bellissima.
0: Va bene, allora vediamo se chiama qualcun altro per il provino di speaker radiofonico per Rai Radio Kids.
1: Ufì. Ah, guarda, l'hai chiamato, Armando?
0: No, non ho chiamato io, ha chiamato lui o lei.
1: Ecco.
0: Senti il telefono, va bene. Chia. Sentiamo chi è.
1: Chia.
0: Pronto? C'è qualcuno in linea?
3: Cosa sono Eva, ho chiamato per il provino di speaker radiofonica per Radio Kids, mi avete già preso, vero?
1: Calma, non si capisce niente di quello che dici.
0: Sì, ha ragione Lallo, dovresti parlare un po' più piano. Scusa, non abbiamo neanche capito come ti chiami.
3: Mi chiama Eva, sembra un sacco di cose da fare, quindi ditemelo subito, mi avete preso oppure no per fare la speaker?
0: Scusa Eva, guarda, però davvero parli un po' troppo velocemente per fare la speaker radiofonica, eh? Che ne so, dovresti avere una camomilla prima.
1: Sì,
3: ma io parlo sempre così, è il mio modo di parlare.
1: Ha finito.
0: Vabbè. Non ha finito, spero che ci sia ancora. Scusami, però alla radio bisogna farsi capire da chi ascolta.
3: Ma io ho un sacco di cose da fare, non mi ha tempo da prendere, quindi allora ciao.
0: Non mi ha fatto neanche dire ciao.
2: Uno troppo lento, un altro troppo veloce. Non sono andati molto bene questi primi provini.
1: Per fortuna. Che peccato.
2: Che peccato.
0: Che peccato, eh. Va bene, ascoltiamoci allora un'altra bella canzone, dai.

0: E così, per oggi, non abbiamo trovato nessuno all'altezza di diventare un nuovo speaker di Rai Radio Kids.
1: E chissà se lo troveremo mai.
2: Io credo di no.
0: Voi, bambini? Ma volete provare anche voi ad ascoltare l'effetto della vostra voce in radio? Beh, allora sapete come fare. Ascoltate quello che vi dice Amelia la sveglia e mandateci dei messaggini audio. E noi li ascolteremo qui su...
2: Big
1: Bang!
0: Prima... Vi siete scambiati!
2: Sì, avevi ragione Armando, sai che mi piace dire big?
1: E anche a me piace dire bang!
0: Visto? Ogni tanto è bello cambiare punto di vista.
1: Vero.
0: Anzi, punto di voce!

Yeah.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 25 settembre al 4 ottobre, Pestum Balloon Festival, il festival delle mongolfiere di Pestum in Cilento, che permette di ammirare i celebri templi dal cielo. A disposizione dei visitatori, voli liberi, voli vincolati con le mongolfiere ancorate a funi, un'area gioco per bambini, esibizioni di artisti di strada e di aquiloni. Il Festival Cittadella dei Balocchi il 26 e 27 settembre a Cittadella, in provincia di Padova, è aperto a grandi e piccoli, con giochi, letture animate, spettacoli e una novità assoluta, le Olimpiadi della Famiglia, una competizione dedicata a nuclei familiari selezionati tra i volenterosi candidati. Laboratori didattici, talk, atelier rivolti ai bambini, ma anche a educatori e insegnanti, attorno alla parola chiave aperture alla Kid Design Week, il festival sul segno grafico infantile che si terrà a Terni dal 29 settembre al 3 ottobre. Un vero e proprio viaggio in fondo al mare, al Parco Oceanografico di Valencia, in Spagna, il parco marino più grande d'Europa, con oltre 45.000 animali di 500 specie diverse, immersi in 42 milioni di litri di acqua. Per entrare si attraversano due tunnel, quello dell'ambiente tropicale, lungo 70 metri, e quello degli squali, di 35, e sembrerà di camminare dentro il mare con pesci di ogni forma e colore, granchi enormi, tartarughe marine e gli stessi squali che ti passano sopra la testa. Si attraversa poi l'ambiente artico, antartico, mediterraneo per ammirarne la fauna e la flora che li caratterizza. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini. E vi diciamo subito che siamo senza Lallo.
0: È vero, è successo di nuovo. Lo stavamo aspettando e non è arrivato.
1: Chissà che scusa si inventerà per questo ritardo.
0: Beh, ormai possiamo aspettarci di tutto da Lallo, vero?
1: Sì, oggi Armando abbiamo deciso che potete chiamarci per raccontarci quello che vi va.
0: Un mestiere strambo, una barzelletta, un colmo, oppure potete cantarci una bella canzone.
1: Per farvi ispirare ve la facciamo ascoltare prima noi, però, una bella canzone.
0: Esatto, vai con la musica, Lella!

0: che vita è questa qua?
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette! Sbrigati

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Re, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ma niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore. È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima preda.
0: La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliare. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero sposare.
3: Allora, siamo in attesa che qualcuno ci chiami per raccontare qualcosa ai nostri microfoni.
4: Chi chiamerà? Chi chiamerà? Chi chiamerà?
3: Chi lo sa, Lella? Ecco, ecco il telefono.
4: C'è una telefonata.
3: Dai, dai, rispondi tu, Lella.
4: Beh, pronto, chi parla?
5: Lella.
4: Ah, ti chiami come me? Ciao, Lella.
5: No, no, volevo solo sapere se tu sei Lella.
4: Ah, sì, sì, sì, io sono Lella, e tu?
5: Io mi chiamo Lando, sì, sì, sì, sì, mi chiamo Lando.
3: Ma lo sai, Lella, questa voce mi sembra di conoscerla. Ma non è che ci conosciamo, Lando?
5: No, no, io non vi ho mai visti in vita mia. Forse vi ho visti nella vita di qualcun altro.
3: Ah, no, eppure mi suona familiare.
4: Vabbè. Allora dici, Lando, per cosa hai chiamato?
5: Per la tua rubrichella, Lella. Volevo un consiglio da te, che sei brava e bella.
4: Beh, grazie. Dimmi pure, che consiglio volevi, Lando?
5: Dovevo vedere dei miei amici, ma poi la mia amichetta del cuore mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping. E non potevo dire di no, ma ora non so che dire agli amici che mi stavano aspettando. Cosa devo dirgli secondo te?
3: Lella, chiedi a Lando come si chiamano questi amici che stava aspettando.
4: Va bene. Lando, come si chiamano i tuoi amici? Magari possiamo avvertirli noi da parte tua. Lando. Lando.
3: Mi sa che è caduta la linea, Lella. E questo mi sembra ancora più strano.
4: Perché?
3: Non lo so, ho un vago sospetto.
4: E va bene, ma Lella non può lasciare senza consiglio la sua rubrichella. Quindi mandiamo un'altra canzone e penso alla risposta da dare a Lando.
3: Va bene.
4: Sperando che ci stia ancora ascoltando.
3: Qualcosa mi dice che è sicuramente così. Dai, ascoltiamo un'altra canzone.

0: Big Bang. Lella dovrebbe essere pronta a dare un consiglio a Lando, che ha chiamato per la sua rubrichella. Sei pronta, Lella? Ci vuoi pensare un altro pochino?
1: No, sono pronta. Lando, qui è Lella che ti parla. Spero che tu ci stia ancora ascoltando. Secondo me bisogna sempre essere sinceri, quindi richiama i tuoi amici e digli la verità, chiedendogli anche scusa. Sono sicura che capiranno.
0: Giusto, ben detto Lella, è vero, sicuramente gli amici capiranno. Ehi, ci è arrivato un messaggino.
1: Di chi?
0: È Lallo.
1: E cosa dice, dov'è?
0: Aspetta, te lo leggo. Dunque, allora, cari amici miei, mi spiace tanto se non sono arrivato in tempo, ma Stellina mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping e non potevo deluderla. Sono sicuro che capirete. Vi chiedo scusa, scusissima. Il vostro Lallo, che poi sarei io me medesimo. Ecco, lo sapevo.
1: Cosa, Armando?
0: Era lui.
1: Lui chi?
0: Lando era Lallo.
1: Cioè, Lando era Lallo o Lallo era Lando?
0: Tutti e due, ma non ti sei accorta che ha seguito la lettera e il consiglio che gli hai dato tu?
1: È vero! E poi solo Lallo potrebbe dire shopping invece di shopping.
0: Esatto. Lui doveva venire a fare la trasmissione Big Bang insieme a noi. Mm-hmm. Invece Stellina lo ha chiamato e gli ha detto andiamo a fare shopping insieme e lui ha fatto così. Vabbè, dai, lo perdoneremo anche questa volta.
1: Sì, anche perché è troppo simpatico il nostro sceriffo del cuore.
0: E allora dedichiamogli una canzone.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Anche se senza Lallo.
0: Ma con Lando, che ci ha fatto divertire.
1: Sì.
0: E allora anche voi bambini, continuate a farci divertire con i vostri fantastici messaggini. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E se avete bisogno di un consiglio?
1: C'è sempre la vostra Lella con la sua rubrichella.
0: Lella, la nostra saggia pecorella. Ciao, ciao.
1: Ciao.

la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma... Non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per, frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da come chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletto, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone.
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminato.
6: Più sapavuoto spinto.
7: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
8: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Come? Grazie, un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: Tre desideri, solo tre e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è nissima. Tre. Tre. Una battesta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
9: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
10: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
9: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrà estrema.

0: me.
1: La vita è un ristorante, è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me.
0: Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai,
1: gradisci ancora.

grande aleggiatria, è la fantasia, è stregoneria, questa è magia.

0: non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà. E sai perché? Perché Peter Pan

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante, la differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto

da bambina. Chiedi amore e sei sincera, non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crede.

C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, vi propongo un albo illustrato senza parole di Bernadette Gervais, pubblicato dall'Ippocampo. Un anno, questo è il titolo del nostro libro di oggi, è un albo alto e stretto, ha un formato strano che permette però a questo libro, non appena lo apriamo, di trasformarsi in qualcos'altro, in una finestra a due ante. Una finestra attraverso la quale possiamo osservare il mondo e assistere allo scorrere del tempo e delle stagioni. Abbiamo detto che le parole non ci sono in questo libro, bisogna solo guardare attraverso questa finestra e anche osservare quello che compare sul davanzale di questa finestra. Grazie alla copertina, dove vediamo una torta con tre candeline, possiamo anche immaginare qualcos'altro. Possiamo immaginare che dentro questa casa, dentro la casa di questa finestra, abitino degli adulti a cui piace cucinare, perché oltre alla torta vedremo tante altre cose succulente, e un bambino piccolo, un bambino di 3 anni, che è anche un giovane lettore, probabilmente, visto che fin dalla prima pagina troviamo aperti sul davanzale tantissimi libri, libri bellissimi, a partire da un libro cartonato che si intitola Prendi e scopri, che vi consiglio di andare a cercare. Nel mondo di fronte alla casa succedono molte cose, compaiono ogni tanto nuovi elementi, cambiano i fiori sul davanzale, mutano le forme delle nuvole. E naturalmente, alla fine del libro, cambia anche il numero di candeline sulla torta. Non più 3, ma 4, perché questo libro, come si può intuire dal titolo, attraversa 12 mesi. Un anno di Bernadette Gervais è un albo senza parole pubblicato da l'Ippocampo. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di
1: Big.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armadissima.
1: Che freddo,
2: ecco. Si gela.
0: Tranquilli Lallo, Lella. Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però freddo. Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dei vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare, un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico, roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
2: Bello! Era come il bomber.
0: Come un boomerang.
2: Ecco.
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne.
2: Esatto.
0: Ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
2: E il dio Forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No. C'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato, vi ricordate chi è?
1: Sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Anzi, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
3: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Dele, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
3: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: carina Dele, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari. Però si voleva divertire e quindi lanciò una sfida.
1: Questo Loki fa sempre cose strane.
0: È così, Lella. Del resto, i nani erano un po' creduloni e accettarono subito la scommessa.
2: Ma Armandissimo, cos'era questa scommessa?
0: Scommessa, Lallo. Loki sfidò i nani a chi avrebbe fabbricato gli oggetti più belli, degni degli dei. Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
2: No, mi piace, la voglio, è una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.

0: Zero.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissima.
1: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
4: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave. Ci manca il martello.
1: Aspetta, Lallo. Tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli. E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia?
2: Sì.
1: Va nella seconda. E lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo, e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
2: Oh.
1: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Sapete che cosa sono i tafani?
4: Io sì, pungono.
1: Bravo, Lallo, sono delle specie di mosconi, ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaia!
2: Oh, che antipatico questo Loki.
1: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
4: Ma brutto tafanaccio!
1: Già. E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle gran scene. E così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori. E ne esce un martello con il manico troppo corto.
4: Il martello di Thor!
1: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro. Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura. Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
2: E Loki, quel furbastro?
1: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
4: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
1: Lo saprai subito dopo la prossima canzone. I just made something unexpected. Something sharp. Something new. Lisa.

0: bad influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, l'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Grandissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dei ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Eh sì, e poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida, e da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
3: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre e rientrò nel regno degli dei tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di
4: Big Bang.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. E noi ci dobbiamo salutare. Ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un

0: Un gioco da giganti. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante. Su una panchina vedono una cartaccia pallottolata.
1: Guarda, Lampadino! Qualcuno ha lasciato la carta della sua merenda!
2: Eppure il cestino è proprio qui vicino. Buttiamola noi!
1: Ok, però rendiamolo divertente!
0: Caramella raccoglie la carta e con un tiro da cestista la infila nel cestino.
1: Evviva! Centro!
2: Bravissima sorellina! A basket sei la numero uno!
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
2: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due fratellini nel magiregno. Lì c'è il cagnolino Zampacorta, che indossa un cappellino con i colori bianco e rosso del Magic Team.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ben arrivati! Questi cappellini del Magic Team sono per voi!
4: Che bello!
0: I due bambini li indossano.
5: Oggi nella Magi Valle delle Mele c'è la gara di mela canestro del secolo. Si sfidano Magic Team e Super Athletic. Presto, andiamo!
0: I tre amici arrivano sul campo di gara.
1: Quanta gente!
0: Molti abitanti indossano cappellini rosso-bianco del Magic Team e altri blu-giallo del Super Athletic.
5: La mela canestro è uno degli sport più amati del Magiregno.
1: Aia!
0: Povero Lampadino, una mela lo ha colpito sulla testa. Si avvicina a uno capi che indossa una casacca del Magic Team.
6: Scusami amico, non volevo farti male. Io sono Lemon.
0: Con lui c'è un simpatico ippopotamo.
7: E io sono Frank, suo amico, canestro e aspirante arbitro. Lemon, facciamoli vedere come si gioca. Lancia un'altra mela.
0: Lemon, con un salto, colpisce di testa una mela da un ramo e la lancia nella bocca spalancata di Frank, che la inghiotte.
7: Gnam! Punto valido!
1: Allora è così che si gioca mela canestro?
5: Sì, la squadra che spedisce più mele nelle bocche degli ippopotami vince la gara!
1: Lemon, in che squadra giochi?
6: Vorrei giocare nel Magic Team, ma noi okapi siamo giraffe dal collo corto e quelle più alte non mi vogliono con loro.
0: Poco lontano, le tre giraffe del Magic Team si allenano facendo rimbalzare una mela sulla testa. Il gruppo di amici si avvicina e il capitano della squadra, Bill con lo smilzo, riconosce Lemon.
8: Ciao, piccolo capi! Ancora non hai capito che mela canestro è un gioco da giganti?
6: Ciao, Bill con lo smilzo! Sono migliorato, sai?
8: Bravo! Continua ad allenarti! Forse un giorno gli alberi di mele si abbasseranno!
0: Lemon è triste.
6: Hanno ragione, il mio è solo un sogno.
0: Le mele sul prato fanno venire un'idea al Lampadino.
1: Caramella, fai vedere a Lemon come hai buttato la carta nel cestino al parco.
9: Certo, Lampadino.
0: La bambina raccoglie una mela da terra e la tira verso Frank, che spalanca la bocca e la ingoia.
7: Gnam! Punto valido! Brava!
6: Ehi, che tiro!
9: Prova anche tu.
0: Lemon raccoglie delle mele e le tira una dietro l'altra facendo sempre centro.
9: Bravissimo, Lemon!
2: Tirando le mele da lontano si fanno molti più punti.
6: Ma sarà regolare?
7: Certo!
5: La partita sta per iniziare! Andiamo!
0: La clessidra gira e le giraffe iniziano a colpire le mele sugli alberi. Il Super Athletic infila molte mele nella bocca del suo ippopotamo e conduce per 20 punti a 3 sul Magic Team. Bill con lo smilzo salta, sbatte contro un ramo e cade a terra dolorante.
9: Oh.
6: Ai, ho un brutto torcicollo!
5: Come si fa? Il Magic Team non può giocare in due!
0: Lampadino e Caramella spingono in avanti Lemon.
1: Può giocare lui!
9: Sì, è bravissimo!
0: Bill capisce che non c'è altro da fare e accetta.
8: È la tua occasione, piccoletto. Fa del tuo meglio.
0: Subito Lemon raccoglie le mele da terra e le lancia nella bocca dell'ippopotamo. 1, 2, 3 canestri. Il punteggio sul tabellone cambia. Il Magic Team rimonta il Super Athletic e lo supera.
5: Grande Lemon! Ha messo a segno 18 mele consecutive per il Magic Team.
0: La sabbia nella clessidra finisce. e il Magic Team è avanti di un punto, 20-21.
7: Evviva! Evviva! Abbiamo vinto!
0: Lemon viene portato in trionfo. E anche Bill con lo smilzo si congratula con lui.
8: Mi sbagliavo su di te. Sei un campione. Benvenuto in squadra.
6: Ora sono un gigante anche io.
1: Sì, Lemon, ci sei riuscito.
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
10: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Sentite questo suono? È il suono di un carillon. Bene, questa sera voglio augurarvi una buonanotte con una ninna nanna carillon. Siete pronti? Allora, tutti sotto le coperte. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

selvaggia.

vuole un pezzettino, goloso liberino. Lui gioca con il pollo, odia il collare al collo, mi salta sul divano, non è certo un gran guardiano. Se mangio del prosciutto, lui me lo ruba tutto, ne vuole un assaggino, goloso cagnolino. Il panno

0: Oliverino! Bau! Oliverino! Bau!
1: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io aspetto in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca. Ne vuole un pezzettino, goloso Oliverino!

sbagliata.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.